Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: estremi sconti da Manor. Approfitta di sconti fino al 70% su moda, bellezza e casa, anche su manor.ch.
1: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
2: La tua estate sarà calda e Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
1: Al largo non sei al sicuro. Non nuotare da solo e renditi visibile.
2: Resta vicino alla riva. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
1: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
4: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: much.
1: Ciao Marco, tutto bene?
2: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
1: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
3: Carrozzeria Cell System.
2: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
3: Cell System.
4: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
5: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froils, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
6: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
7: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
8: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
2: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
3: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
4: Anche io.
3: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
4: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
3: E se ci piace lo compriamo.
4: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
0: Radio 3i.

L'estate di Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: Radio 3 d'estate.
1: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
6: Io ho smesso di preoccuparmi. Mi sono affidata a Energy Planet.
5: E come si fa?
6: Semplice. Il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
5: Energy Planet. Fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
7: Sono le 8, buongiorno.
0: Radio 3, il sabato mattina, ti offre un caffè al volo, con Fede Volo.
7: Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno, come va questo sabato mattina 18 luglio, di bel tempo ancora. Io mi sono svegliata con un bel sole in arrivo, però anche con un po' di freschino notturno, il che dopo 2 settimane di canicola devo dire che me lo

Sapendo tutto, sapete che io non amo il caldo caldo e la notizia della fine della canicola per me è stata la notizia più bella della settimana, non sto esagerando. Mi è arrivato il tic sul cellulare, l'avviso fine canicola, io no vabbè, ma queste sono veramente le belle notizie. Quindi splende il sole, ma splende un sole non insomma afoso, quindi spero che anche voi insomma abbiate dormito bene, abbiate iniziato questo weekend, nonostante non per tutti è vacanza, non per tutti è off, quindi c'è chi è già al lavoro e me lo state già scrivendo, quindi lo so che insomma state lavorando quanto me oggi, quindi buon sabato a voi a prescindere da quello che state facendo. Io spero vi siate svegliati col piede giusto. Il mio piede di questo sabato mattina è molto giusto perché sono gli ultimi momenti di lavoro prima delle mie vacanze, quindi sto per partire 2 settimane e quindi il prepartenza è sempre, ce lo dicevamo anche prima che partissi per l'Oman e non è stato un gran bel augurio, quindi devo invertire l'ordine delle mie affermazioni per non gufarmela anche in questo viaggio, insomma questa è più veramente una vacanza, mentre l'Oman è stato più un viaggio in tutti i sensi. Quindi io devo dire che il mio piede di oggi è molto positivo. 079 449 9537 per chiacchierare con me, la Fede Volo, davanti a questo caffè al volo fino a mezzogiorno se lo vorrete. Io sono qua per farvi compagnia e visto che sono gli ultimi momenti prima delle mie vacanze sono anche più carica del solito, ve lo dico così lo sapete. Sicuramente parliamo del traffico perché a Brogeda in direzione Italia, quindi Chiasso, dogana di Chiasso Brogeda direzione Italia, il traffico è congestionato qui in autostrada con ritardi fino a 30 minuti, quindi siamo già belli incolonnati per andare verso le nostre vacanze. Inevitabile, però ecco, vi aggiornerò strada facendo questa mattina perché so che è importante, insomma ragione in più che in questo sabato è importante sapere come va sulle strade della Svizzera italiana e naturalmente raccontatemelo anche voi se vedete delle situazioni da segnalarmi. Buongiorno.

Non potevamo iniziare più power che con i Linkin Park, però è In The End, invece noi abbiamo solo appena iniziato. Buongiorno a Mauro che come al solito mi dà il buongiorno ancora prima che inizi la puntata. Mauro ha già fatto 2 settimane di vacanza, poi gliene aspettano altre 2. E mi dice: vacanze, vivere per lavorare o lavorare per vivere, Fede? Beh, naturalmente lavorare per vivere, mi raccomando, almeno di una cosa siamo certi, e lo spero lo siate anche voi, ecco, assolutamente lavorare per vivere. E poi c'è Ivo che mi scrive che a Stabio ci sono, alle 8 di mattina ci sono 29 gradi. Ma che cosa c'è a Stabio? Un microclima? Cioè, in che senso? Ma non è possibile che ci siano 29 gradi alle 8. Com'è possibile? Cioè, il termometro funziona? Dov'è il termometro? Spostalo un po'. Perché no, dai, 29 gradi alle 8 del mattino vuol dire che ce ne sono 39 a mezzogiorno. Speriamo di no, aiuto. In realtà, come dicono, e poi naturalmente sentiremo Locarno Monti alle 10 circa, pochi minuti prima delle 10, e ci racconteranno insomma come andrà. Chiaro che non ci sono le massime sono sempre a 30 gradi, però per luglio va bene, diciamo che l'affa della canicola dovrebbe essere finita. E speriamo, perché a me aspettano 2 settimane in moto, quindi che con la moto in autostrada insomma il cemento si sente. E vado verso la Sardegna, prima facendo le tappe, poi vado verso la Sardegna dove al momento ci sono 45 gradi. Ma dovrebbe passare, dovrebbe migliorare questa situazione. Speriamo che per una volta mi vada bene. Ecco, perché ripeto, l'Oman l'abbiamo lasciato alle spalle. Ecco, adesso vorrei una settimana un pochino più rilassata, dove si può uscire a fare un bagno senza sentirsi nel deserto del Sahara, come dire. Ecco, speriamo bene. Comunque Ivo, fammi sapere dove metti quel termometro lì che sogna già 29 gradi alle 8, perché qualcosa non gira. Oppure, insomma, Meteo Swiss ci avviserà che la canicola è tornata in pieno e che le temperature arrivano a 40 gradi oggi, non lo so. Speriamo di no. Ecco, qua su Radio 3i, oltre alle nostre voci e alle nostre chiacchiere, c'è anche tanta bella musica, quindi godiamocela.

0: Buondì, buondì, buondì. Buondì dalla Calanca con furore. Alle 8 questa mattina c'erano 14 gradi.
1: Oh.
0: E oggi si prospetta una bellissima giornata.
1: Wow.
0: Ieri finito il mese di canicola.
1: Sì.
0: Dal 17 di giugno.
1: Giugno, eh sì, andi rivieni, però più o meno sì, un mese di canicola. Così, ci dobbiamo abituare a questa normalità, ma io ho scatenato la tematica sulla temperatura in giro per la Svizzera italiana. Allora, Carla mi scrive, io sono a Stabio, ci sono 23 gradi, quindi non fa così caldo, ma infatti com'è che è possibile? Però poi mi scrive Michele che al Foxtown, area Mendrisio, ci sono 26 gradi, cioè zona Mendrisio ci sono 26 gradi. Ma com'è possibile? Ecco qua. Anna mi scrive, anche mio marito farà 10 giorni in moto con l'associazione motociclisti ticinesi. È un'associazione no profit che aiuta le piccole associazioni ticinesi con contributo di tessera piccola, un piccolo contributo annuale. Grazie mille per suggerirmelo, Anna, e lo condivido molto volentieri con tutti quanti ci stanno ascoltando, i motociclisti all'ascolto. Io lo ripeto sempre, sono passeggera e come ogni anno, che fatica è fare la valigia. Parliamo di questi problemi non problemi, dai, parliamo di questi problemi non problemi prima delle vacanze. Cioè, fare una valigettina per andare in moto 2 settimane, cioè facciamo il bagaglio, come lo posso chiamare, perché non è una valigia, è il bagaglio per partire in moto, non si può dire altrimenti, no? E è piccolo, è veramente piccolo. Poi quest'anno ho la fortuna che a un certo punto arriviamo da parenti, quindi potrò lavare, ma se stai in giro 2 settimane, magari con tante tappe, che non ti fermi 2 giorni nello stesso posto, non asciugare anche la roba, o magari arrivi in hotel, non c'è la lavatrice, insomma, ecco, e devi organizzare un bagaglio per 2 settimane, il che si può fare. È chiaro che non avrai un cambio per ogni giorno e nemmeno per ogni 2 giorni, cioè, diciamo che si porterà, sto stimando di portare 3 cambi per il giorno, 3 cambi per la sera, per 12 giorni. Però ripeto, poi ho la fortuna di poter lavare a metà viaggio. Però ecco, per le donne all'ascolto o anche gli uomini che ci tengono a fare i valigioni, a portarsi tutto, ad avere la possibilità del cambio, ad avere la possibilità di fare le foto sempre vestiti in modi diversi oppure abbinati a qualcosa, ecco, no. Cioè, la moto, come sapete, cari motociclisti all'ascolto, non vi permette questo. E ripeto, quest'anno sono anche abbastanza fortunata, perché avendo i parenti a un certo punto io posso lavare tutto e ricominciare da zero con tutte le cose pulite. Ma è sempre molto difficile, ogni anno è una grande sfida al bagaglio.

0: Buongiorno Fede, volevo avvisare che in autostrada c'è una colonna a partire da Coldrerio, praticamente in direzione sud. Praticamente siamo fermi.
1: Sì,
0: io devo andare a lavorare.
1: Mannaggia Ivana.
0: Ciao.
1: Ciao, un abbraccio a te, grazie per l'aggiornamento. Sì, allora sì, assolutamente, la colonna parte da Coldrerio. Vediamo l'ultimo aggiornamento. La colonna parte da Coldrerio, sì, e fino alla dogana di Chiasso Brogede, insomma, autostrada, ci sono ritardi fino a 30 minuti, quindi immagino che la colonna, cioè si può immaginare che la colonna arrivi fin lì. Purtroppo, cara Ivana, tu devi andare a lavorare, ma è periodo di vacanza, per fortuna per gli altri, quindi insomma, questa strada, quella strada che va verso Chiasso Brogeda è veramente difficoltosa in questi periodi, più che in altri, ecco, soprattutto il sabato, che non abbiamo mai da dire rispetto alla situazione del traffico. Invece, insomma, oggi sicuramente avremo da aggiornare. Io lo farò puntualmente fino a mezzogiorno, e poi oggi pomeriggio c'è Michael Casanova con voi, quindi non sarete mai soli, naturalmente, come sempre. Oggi pomeriggio con Michael, che vi aggiornerà anche lui, vi terrà aggiornati, oltre che a tutte le sue chiacchiere, vi terrà aggiornati anche sul traffico, perché sappiamo essere tematica delicata.

0: Buon caffè al volo, con Fede Volo. Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso, in tutta la rete Dacia Ticino.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Questa settimana alla Migros, 30% sulle fettine di pollo Optigal a soli 2 franchi e 30. Scopri di più su migros.ch.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Io ho scoperto i Maneskin con questa canzone, nel senso che hanno cominciato a piacermi un sacco. Era bella. Sto facendo un po' di rassegna stampa sul concerto di Bad Bunny e dopo vi racconto, insomma, magari qualcuno c'è stato ieri sera all'ippodromo. Grande evento, concerto di Bad Bunny ieri. Fatemi sapere se qualcuno c'è stato e com'è andata, com'è stato. Se, immagino sia stato un grande show, da quello che sento e sto guardando e leggo, insomma, mi sembra sia stato un grande show, ma non avevo dubbi. Saluto Luke dell'edicola di Melide, un bacione Luke. Ci dice ci sono 23 gradi a Melide. Sì, infatti mi sembrava, no? 22, 21, 22. 23, insomma, ma non 29, perlomeno speriamo di no. E poi Loris mi dà della zavorrina. Le zavorrine sono quelle che vanno dietro in moto, sono i passeggeri delle quelli che sono i passeggeri delle moto che non li guidano e quindi ci chiamano zavorrine, e avete tanto ragione. Buon viaggio, grazie mille Loris, grazie mille a te e una buona giornata. Ede mi scrive: un consiglio per preparare la valigia per la moto, preparati tutto quello che vorresti portare, poi metti a fianco della borsa il bauletto, quello che ti spetta da, cioè insomma di solito hai un bauletto tuo nella moto, per noi non è esattamente così, abbiamo un borsone che mettiamo dietro, però io ho esattamente la metà del borsone, quindi sì. Ok, ho capito, fai due calcoli e cominci a scremare, perché è sempre così, no Ede? Cioè, capisci che è sempre troppa la roba, sai che non lo so. Allora, grazie per il consiglio, l'ho già fatto diversi anni di me, di mettere tutto quello che vorrei portare poi di scremare. Io adesso sto facendo il contrario, cioè porto, cioè mi faccio già i tre cambi diurni, tre cambi serali, così almeno non ho dubbi, cioè porto quello che ho già in mente di portare, già suddiviso per al massimo posso portare questi vestiti. E quindi non so se mi sono spiegato, insomma faccio il ragionamento contrario, seleziono già nella mia testa le cose che ci tengo proprio a portare, quindi più o meno mi sono detta che porto tre cose per il giorno, tre per la sera, quelle sono, no? Combo calzoncini maglietta, combo vestitino, combo e poi naturalmente le giacche, tutte le cose un po' più pesanti per viaggiare, per arrivarci, no? Quindi si fa autostrada e farà caldo, ma bisogna vestirsi adeguatamente. Quindi Ede, grazie mille, l'ho fatto, magari poi tornerò a fare questo. Quest'anno faccio, è un paio d'anni già che faccio il ragionamento inverso, più o meno ha funzionato, ma ti dirò anche Ede, porto troppa roba, perché poi alla fine, quando, non so se motociclisti all'ascolto lo capiscono, è uno stile di vita, no? Viaggiare in moto, quindi non si viaggia sicuramente in moto per andare a farsi i cambi outfit, ecco, e quindi diventi talmente, cioè ti immedesimi talmente nella vacanza in moto che non ti va neanche di cambiarti troppo, cioè bene che ho tre cambi e non devo pensare a cosa mi devo mettere, tanto ho quelle cose lì, no? Diciamo che quando si arriva nei posti non è il primo pensiero, vediamo, selezioniamo dal valigione che ho portato che cosa mettere, no, sai che hai quelle tre cose e ti dico che fa anche la vacanza, vi dico che questo fa anche la vacanza, nel senso che ti fa proprio staccare la testa e non pensare a niente, non pensare a cosa hai lì, a cosa ti devi mettere, tanto non c'hai niente da metterti. In realtà il ragionamento molto intelligente, credo, da fare quando si viaggia in moto è portare l'essenziale, eventualmente tutto il resto si compra, ma non è un ragionamento da spendo e spando, però se proprio cioè quello che ti potrebbe servire non lo portare, se poi ti servirà davvero lo comprerai, ecco, quindi medicine minimo indispensabile, se poi ti servirà qualcosa extra andrai in farmacia. Non ti serve il secondo paio di scarpe, se poi vedi che il primo paio di scarpe si rompe, si sporca, si bagna, ne comprerai un altro, però ecco, solo l'essenziale. Non so se per chi viaggia in moto fa lo stesso ragionamento, ma l'essenziale, ed eventualmente saltasse fuori l'esigenza, lo si comprerà.

giusto Sara, infatti mi scrive Fede, è la stessa cosa che in camper, vacanze in libertà, spazio ristretto e vestiti ben scelti, forse un minimo in più, immagino per il camper, però sì, certamente, sono quelle, ma poi quelle vacanze dove poi ti togli il pensiero di cos'hai lì, no Sara, vero? Cioè non c'è il pensiero, tanto non c'hai di niente. E poi Anna, che mi ha scritto già all'inizio della puntata, mi ha scritto anche: io poi mi faccio sola soletta in Liguria per staccare da tutti e da tutto. Proprio stamattina ho letto che è importante stare anche da soli e non sempre in coppia. Io la trovo una grande verità questa, Anna. Viaggiare, prendersi i propri momenti, i propri spazi, i propri amici, le proprie cose, è fondamentale secondo me in coppia. Adesso non so da quanti anni lo sei, ma a prescindere da quanti anni sia in coppia, un viaggetto da sola, con le amiche o da solo, con gli amici, un aperitivo, una cena, anzi secondo me devono rimanere un po' degli appuntamenti fissi, perché almeno quando torni a casa hai qualcosa da raccontarti che non avete fatto insieme. È bellissimo stare insieme, è fantastico stare in coppia, però credo che sia fondamentale prendersi dei momenti per se stessi, almeno questa è un po' la cosa che credo io, eh. Poi immagino che se lo chiedessi e facessi una domanda aperta non tutti la penserebbero come me, anzi direbbero ma no, perché no, fare tutto in coppia tutta la vita va benissimo. Invece credo che sia importante, ne abbiamo già ampiamente parlato qua nel nostro salotto di Un Caffè al Volo, ma ne riparleremo immagino a venire, perché è sempre una tematica, la coppia, l'amore, lo stare anche da soli, insomma il condividere dei momenti, ma anche il goderseli da soli, anche senza gli amici, da soli nel silenzio dello stare da soli, bellissimo.

Un abbraccio Adriana, su questo sono un ragazzo fortunato di Jovanotti. Anch'io lo sono perché mi mandate questi messaggi d'amore. Ciao Fede, ti ascolto ogni sabato mattina mentre faccio i mestieri da casa, di casa. Lo so che tanti di voi mi ascoltano mentre fanno i mestieri ed ecco perché in questa mattinata mi piace parlare solo di cose che ci fanno star bene, almeno nella prima ora, no? Siamo partiti alla grande senza doverlo dire. Ce la chiacchieriamo, chiacchiere leggere, non impegnate, ma mai, insomma, sciocche, lo spero perlomeno. Quindi Adriano, un abbraccio, grazie e buoni mestieri per questo sabato mattina che ci dicevamo inizia non all'insegna della canicola, quindi bene, siamo fortunati. La Bavi mi dice: Fede, io per fortuna non viaggio in moto perché sarebbe difficile preparare la borsa ridotta. Ogni anno mi riprometto di portare l'essenziale, poi invece mi sono portata l'armadio intero. Ma cara Bavi, non sei solo tu. In realtà io poi quando posso portare, porto tutto l'armadio, cioè perché è difficile scegliere. Però quando devi scegliere tre cosine, alla fine devi, perché non puoi altrimenti, no? Se no viaggi troppo pesante, le cose non ci stanno effettivamente, quindi non si può. Però se ti può consolare, io poi quando posso porto un sacco di roba e poi riporto tutto, lavo tutto perché è stato tutto in mezzo alle cose sporche e quindi totalmente inutile, no? Cioè ci portiamo robe e robe, cose che non useremo mai e non usiamo e poi dobbiamo lavare tutto perché valigie di qua e di là, apri chiudi, roba sporca in mezzo a quella pulita, insomma poi c'è solo da lavare e ogni anno non si impara.

0: non è sabato mattina. Senza il caffè al volo di Fede.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
8: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
9: Previsioni del tempo.
10: Dai che andiamo a vedere concretamente le previsioni del tempo fino a stasera invece di fare illazioni come abbiamo fatto fino adesso. Allora, le previsioni del tempo fino a stasera: al sud in prevalenza soleggiato, nelle valli superiori tendenza al vento da nord, al nord almeno in parte soleggiato, lungo le Alpi qualche rovescio o temporale. Temperatura massima fino a 31 gradi al sud, attorno a 27 al nord. Previsioni per domani: domenica in tutto il paese generalmente soleggiato, nelle Alpi maggiori instabilità e soprattutto nelle ore pomeridiane qualche rovescio o temporale isolato. Temperature comprese fra 15 e 27 gradi al nord, fra 18 e 31 al sud.
11: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

poi un'altra cosa, non so se voi lo provate, cioè lo fate anche voi, ma quando sto per partire per le vacanze devo chiudere la casa come se non tornassi più. E questa cosa l'avevo già detta prima in della partenza per l'Oman, e sono infatti non tornata esattamente nelle tempistiche che avevo previsto.

Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamburinivini.ch.

0: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
1: dal vostro partner Toyota del Luganese.
2: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
3: Sono le 9, buongiorno.
4: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
5: Infotraffico.
3: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, dove sulla 2 direzione Chiasso, tra Mendrisio e la frontiera di Chiasso Progeda c'è colonna, il traffico è congestionato con ritardi fino a 30 minuti. Sempre sulla 2 direzione San Gottardo, però tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per un chilometro con ritardi fino a 10 minuti.

0: Mia madre lasciava la casa più pulita e sterilizzata, sembravano le sale operatorie prima di partire, eh.
1: Ciao Cristiano, sembravano le sale operatorie, un po' anche casa mia, mia mamma lo dice sempre che sembra un po' un ospedale e non è un complimento. Quindi non sono l'unica a avere questa fissa di lasciare la casa pulita, pulita, precisa, precisa, perfetta, perfetta prima di partire per le vacanze, banalmente. Ma poi mi ha fatto molto sorridere perché Andy mi scrive: anch'io pulisco tutta la casa prima delle vacanze, almeno se per caso deve entrare qualcuno per problemi è tutto pulito. Il che, Andy, mi fa molto ridere perché è la stessa cosa che penso io, e poi mi dico: ma chi è che deve entrare? Cioè, al limite un parente, e anche se trovasse il letto sfatto, chi se ne importa, no? E invece no, cioè abbiamo queste fisse tutte particolari di lasciare la casa come se dovesse entrare un estraneo dopo di noi, oppure noi non tornassimo più, oppure non lo so, guarda, veramente tutte fisse mentali. Comunque, meglio lasciare la casa pulita che sporca, trovo, ad ogni modo, anche perché quando torni poi è bellissimo trovare la casa pulita, no? È la cosa più bella, anche perché hai poi i bagagli, la spesa da fare, tutto da fare. Quando si ritorna un po' una confusione del tran tran che riparte, soprattutto immagino le famiglie numerose, insomma ci sono 500 bucati da fare, le valigie da svuotare, pulire, rimettere in cantina, riandare a fare la spesa, risistemare. Quindi se perlomeno letti, lenzuola, asciugamani sono tutto pulito e la casa è pulita, non bisogna pensare anche a pulire la casa oltre al rientro dalle vacanze, che è abbastanza scioccante. Infatti mi state scrivendo: Fede, che fortuna che stai per partire, noi stiamo per tornare. Arriva quel momento lì per tutti, adesso è il mio momento fortunato, sto per partire, ma poi insomma tra due settimane toccherà a me dire sto per tornare. E quindi sì, insomma, chi va chi viene in questo mese di luglio, precisamente oggi 18 luglio 2026, chi va chi viene è proprio periodo clou di vacanze, anche periodo di traffico clou. Abbiamo detto che c'è traffico in dogana a Brogeda, quindi autostrada per chi sta andando verso l'Italia, ci sono 30 minuti di attesa al momento. Poi vedremo la situazione a San Gottardo, che ancora non mi è arrivata. Però insomma abbiate pazienza, è periodo di vacanze per chi va, per chi viene, quindi anche le direzioni, immagino che un po' da tutte le direzioni, un po' tutti i luoghi, tutti i laghi ci sia traffico, portate pazienza, soprattutto se state andando, perché poi al ritorno avete la scusa di essere un po' spazientiti che state tornando, ma se state andando dicono che il viaggio inizi dal momento in cui mettiamo piede sul mezzo di trasporto che ci porterà in vacanza. Sarà vero? Chi lo sa? Ti troverò.

Sentite un po' che ganza Giada che scrive: invece io la lascio disordinata, così i ladri sono già comodi. Oppure entra mia madre e mi fa i mestieri. Chissà, chissà Giada, io non ho mai avuto questa fortuna. Non so se tu ce l'hai, ma se gli dici: mamma, ho lasciato la casa in disordine, me la pulisci tu, lei te la pulisce? No, vabbè Giada, ma che mamma fantastica hai. Comunque io a Champéry ci sono 18 gradi, wow, che belle queste temperature, soprattutto in estate, che insomma, dove quest'estate, dove la stiamo accusando abbastanza. Che bello. Poi c'era qualcun altro che mi diceva: ciao, io invece non vado in vacanza e quando la nipote va in vacanza mi stabilisco a casa sua e accudisco i gatti e pulisco i ripiani della dispensa, il frigo e altro per passare il tempo. Rosaria, ma tu sei una nonna fantastica, cioè tua nipote è super fortunata. Mannaggia ragazzi, è vero anche che appunto, giusto, poi ci sono insomma gli animali domestici da accudire, quindi magari è più comodo, magari sei lontana Rosaria da tua nipote, che tu ti trasferisca automaticamente, così almeno sei già là. Qualcuno mi ha chiesto: ma quindi Olivia non viene? No, Olivia in moto non viene, sarebbe veramente una costrizione, poverina, se no, ma non sarebbe impossibile con il caldo e la moto. Olivia sta da una cara amica che tutti voi conoscete e quindi sono tranquillissima, e devo dire mi spiace sempre tanto lasciarla, è sempre una tortura, ma secondo me lasciare i propri animali domestici un po' colline come la Olivia con me, nel senso un po' la mia ombra tutto l'anno, facciamo tante cose insieme, molto attaccata a me e al mio compagno, fa bene a entrambi, a tutti e tre, separarsi un attimo per lei avere altri ritmi, altre persone in giro, insomma soprattutto i caratterini come quelli di Olivia hanno bisogno, ma si ha bisogno fra compagno umano e animale domestico, secondo me lo stacco, soprattutto per i cani, insomma, che hanno magari un rapporto che si va in giro insieme, si fanno tante esperienze insieme, trovo che sia sano anche ogni tanto, anche se difficilissimo, perché veramente ogni anno e ogni momento è come fosse il primo, è proprio difficile lasciarla, poi chissà perché, insomma, perché si instaura quel rapporto un po' simbiotico con i propri animali domestici a volte, che almeno nel mio caso, che poi devo dire quando si fa bene interrompere, e quindi sono anche contenta di avere un po' di tempo separato da lei e lei viceversa da me, così almeno ognuno si prende i propri spazi, che dire. Quindi sì, Olivia non verrà, però se ne starà comodamente viziata da altre persone. La regina, che è nata nel burro, come dico io, continuerà a vivere nel burro, semplicemente in una casa diversa per una decina di giorni.

0: Noemi e Vito Salamanca, tufo, cosa fai questa sera? Tu cosa fai questa sera? Voi cosa fate oggi? Cosa fate questa sera? Cosa state facendo in questo momento, in questo sabato 18 luglio? Mentre state ascoltando Radio 3, io sono la Fede Volo, questo è un caffè al volo, è già passata un'oretta e venti insieme, ce la siamo chiacchierata di cose belle, di racconti che mi fate sempre, di insomma di partecipate, basta che lancio un tema e voi a seguire, insomma, quindi è sempre bello chiacchierare con voi e questa ora e mezza è già praticamente volata. Vi raccontavo prima che mi stavo facendo una rassegna stampa su come è andato il concerto di Bad Bunny ieri sera, grande evento, insomma, all'Ippodromo di Milano. Io trovo che l'Ippodromo di Milano non sia la location migliore per i concerti. Sono stata solo ad uno, accompagnando mia nipote, quello di Olly, quindi non mi interessava nemmeno tanto il cantante, pensate voi, e ho pensato, mannaggia che brutto, anche perché c'è questa casetta in mezzo che preclude la vista da un sacco di postazioni diverse, insomma c'è la regia in mezzo davanti al palco, che poi non so, sicuramente per questioni strettamente tecniche non il miglior posto per un concerto, insomma. Qualcuno c'è stato? Me lo racconta? 079 449 9537.
1: Buon caffè al volo con Fede Volo. Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
2: Ultimi sconti da Manor. Approfitta di sconti fino al 70% su moda, bellezza e casa. Anche su manor.ch.
3: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
4: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
5: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
4: Più stile, più comfort, più valore.
5: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
4: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
5: Vivi il cambiamento.

Allora, così da un rapidissimissimo giro di rassegne stampe sul concerto di Bad Bunny di ieri all'Ippodromo di Milano, pare un bellissimo spettacolo. Alcuni di voi mi hanno anche scritto che sono stati, adesso non ho guardato in dettaglio i messaggi, lo faccio dopo, ma ho visto che qualcuno mi ha scritto ci sono stato, spettacolo bellissimo. I giornali dicono che praticamente è stato un manifesto culturale piuttosto che un concerto, che i temi vanno oltre il semplice intrattenimento e affronta molte tematiche politiche e culturali, ed è anche soprattutto una celebrazione dell'identità latina. Me lo immaginavo, insomma, un po' in questo senso il concerto di Bad Bunny, che poi appunto io non sono una fan particolare, non sono particolarmente una fan di Bad Bunny, ma riconosco insomma lo spirito, mi piace il suo modo di esprimersi e di fare musica, e quindi vabbè, penso che vinca facile un po' con i ritmi che propone, no? È una musica un po' che accomuna tutti, che fa ballare tutti, è un po' un'allegria generale, però ecco, non in particolare quello che piace a me, ma devo dire che insomma ieri era un grande evento e quindi da quello che sto leggendo anche un grande spettacolo. 079 449 9537, raccontatemi se siete stati al concerto di Bad Bunny, ma semplicemente perché insomma era il grande evento di ieri, e quindi ne sto leggendo e sto vedendo video, sto facendo la casita di Bad Bunny, tutto quanto riguarda insomma il suo concerto, no? È come se arrivasse, che ne so, Lady Gaga, Madonna, quelle voci che arrivano insomma una volta e che accolgono migliaia, migliaia, migliaia e migliaia di persone. Però dicevo appunto, l'Ippodromo di Milano non il miglior, certo un grande spazio per accogliere tante persone, ma non so se la struttura migliore per godersi un concerto. Si rischia di vedere il cantante o la cantante solo attraverso lo schermo, perché a seconda di dove siete o lo vedete strapiccolo, perché oppure appunto c'è questa è una casetta nera che immagino sia la tecnica del concerto, che però è piazzata proprio davanti al palco in una maniera scomoda, non so come dire, chi è stato all'Ippodromo ha capito, insomma non ha la miglior visuale possibile stare all'Ippodromo a vedere un concerto, quindi mi spiace un po' che abbiano scelto quella location, ma credo l'abbiano fatto perché è l'unica che accoglie così tante persone, e quindi ecco, a Milano quello c'è e su quello ci si adatta. Quindi non so, insomma, raccontatemi la vostra esperienza se siete stati al concerto di Bad Bunny ieri sera. La nostra mattinata prosegue bella tosta e bella fitta, noi adesso ce la chiacchieriamo ancora un po', poi arriva Meteo Swiss, così andiamo a Locarno Monti e interroghiamo, non intervistiamo, interroghiamo oggi chi ci sarà, insomma, a raccontarci che tempo farà, se la canicola è finita davvero, quali sono le temperature reali, e poi subito dopo ci sarà l'attualità e l'informazione con Ticino News di metà mattina, come sempre ogni sabato mattina propone. Ma adesso, come dico sempre, c'è anche tanta bella musica, e oltre alle nostre chiacchiere arrivano i Black Eyed

State partendo in moltissimi, me lo state scrivendo, che state partendo per le vacanze, insomma che è momento di vacanze. Pochi stanno rientrando, tanti stanno partendo, ma comunque questo crea naturalmente del traffico sulle strade della Svizzera italiana, come è normale che sia. Ma noi siamo qua anche per questo, per aggiornarvi se siete insomma in giro in auto e state partendo per andare in vacanza o rientrando. Allora, sulla 2 direzione San Gottardo, Airolo, è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Sulla 2 direzione Chiasso, tra Mendrisio e la frontiera di Chiasso Brogeda ci sono ritardi fino a 30 minuti causa traffico. Sempre sulla 2, ma direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 2 km con ritardi fino a 20 minuti. Quindi queste sono le notizie principali che ci dà Via Swiss, che ringraziamo puntualmente. Però insomma, se avrete altre segnalazioni, il nostro numero WhatsApp 079 449 9537 è qui anche per questo, oltre a raccontarmi quello che vorrete. Ma a breve lanciamo una tematica, così chiacchieriamo di qualcosa insomma di specifico per il quale vi interrogherò. Quindi state pronti a rispondermi, scherzo, insomma a condividere con me.

0: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive, insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
3: L'estate alla Migros. Questa settimana 40% su tutti i mitici iced tea in confezione da 10 brick. Scopri di più su migros.ch.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
6: A noi piace tanto parlare di meteorologia e raccontarci che temperatura fa, dove, come, c'è canicola, non c'è canicola, e meno male però che a un certo punto della nostra mattinata andiamo a Locarno Monti, dove per Meteo Swiss per noi oggi c'è Luca Panziera. Buongiorno Luca.
7: Ciao Federica, buongiorno a tutti.
6: Meno male c'è l'esperto Luca, perché noi azzardiamo, ma vogliamo sentire da una viva voce di un esperto che tempo farà, insomma, oggi, domani, canicola, non canicola, raccontaci un po'.
7: Ma allora, dal punto di vista del tempo sensibile, abbiamo un fine settimana all'insegna del tempo ben soleggiato, qualche formazione cumuliforme, qualche nuvola, quindi cumuliforme nel pomeriggio, ma soprattutto lungo le Alpi, ma il rischio di rovesci, di temporali è davvero molto basso. Non possiamo escludere che verso sera magari nelle Alpi qua e là si sviluppi un qualche rovescino, però davvero direi probabilmente asciutto sull'insieme del territorio, quindi un weekend tutto sommato bello stabile. Con temperature, se guardiamo solo alle punte massime, farà ancora caldo, superiamo ancora i 30 gradi, arriveremo verso i 31.
6: Sì.
7: Le minime invece, per esempio domani mattina, scenderanno un paio di gradi sotto la soglia dei 20 gradi, quindi di conseguenza sull'insieme della giornata non parliamo più di canicola, proprio perché iniziamo al mattino da temperature così relativamente fresche, ecco.
6: Certo, poi è sempre luglio, ci dicevamo Luca, le temperature a 30-31 esatto. gradi, insomma, siamo in piena estate.
7: Insomma, comunque ecco, non sono più i 35-36 esatto. che avevamo negli scorsi giorni. Chiaramente non siamo distanti dalla canicola,
6: sì, anzi, certo.
7: Forse qualche stazione a livello locale potrà ancora raggiungerla, però non più in modo esteso, per esatto. davvero parlare di due giornate canicolari. E c'è da segnalare un po' di vento da nord, un po' di favonio che inizierà a soffiare nelle valli superiori oggi e anche domani, magari domani estendendosi fino anche verso il Ticino centrale,
6: sì.
7: e questo contribuirà anche a rendere l'aria un po' meno pesante,
6: esatto.
7: l'umidità diminuirà e quindi anche da questo punto di vista si sentirà che sarà un caldo sicuramente più sopportabile.
6: Sinceramente
7: ecco.
6: l'ho già
7: in
6: sentito,
7: montagna...
6: si sentiva subito dalla fine dell'allerta della canicola, in realtà almeno
7: sì,
6: io l'ho sentito davvero
7: esatto.
6: che l'aria è cambiata.
7: Esatto, lì era soprattutto grazie ai temporali sì. che ha fatto negli scorsi giorni
6: sì.
7: e proprio per quello anche ci siamo usciti, diciamo, lentamente da questa canicola.
6: Sì, molto
7: un po'
6: lentamente.
7: Di temporali, un po' adesso diminuisce l'umidità. Però ecco, l'importante era uscirne perché
6: esatto.
7: praticamente era un mese
6: sì.
7: di fila che eravamo in condizioni
6: sì.
7: calcolari.
6: Forse record quest'anno.
7: Sì, abbiamo fatto anche alcuni record,
6: sì,
7: per esempio
6: sì.
7: il numero di giornate tropicali a Lugano, quindi con più di 30 gradi ha raggiunto le 15. Abbiamo fatto addirittura due serie da record, prima 14, poi 15 giornate intervallate solo da un grado.
6: Mamma
7: e poi
6: mia.
7: Anche altri svariati record. È stata un'ondata di caldo abbastanza precoce, lunga, intensa. Sì.
6: Vero.
7: E il lato, diciamo, anche positivo, c'è da dire che la prossima settimana restiamo in condizioni stabili. Tutto al più qualche banco nuvoloso mattutino, ma soprattutto sul sottoceneri lunedì martedì, per il resto tempo in prevalenza soleggiato, E temperature che tendenzialmente fino a giovedì calano ancora un paio di gradi.
6: Meno
7: per esempio
6: male.
7: Giovedì dovremmo fermarci attorno ai 28 gradi,
6: che mi sembra perfetto,
7: quindi,
6: per luglio, ripeto,
7: sì, tempo esatto, tempo direi gradevole di luglio,
6: respirabile,
7: senza precipitazioni, quindi approfittiamo, ecco, anche della prossima settimana.
6: Esatto. Bene Luca, io ti ringrazio molto, grazie per le buone notizie a chi insomma piace il bel tempo, ma sicuramente le buone notizie sono che cala questo caldo asfissiante, insomma, che credo non gradisca nessuno. Ti ringrazio molto e poi vabbè, avrete occasione insomma di sentire tutti i miei colleghi nel corso della settimana e di aggiornare un po' strada facendo.
7: Ci aggiorniamo.
6: Bene,
7: ci aggiorniamo.
6: Grazie Luca, una buona giornata.
7: Buona giornata, buon fine settimana. Ciao,
6: ciao.
5: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

prima di lasciare la parola a Ticino News e un po' di serietà con l'attualità e l'informazione, diciamo la serietà istituzionale con l'attualità e l'informazione, volevo fare una parentesi frivola sul nostro calendario filosofico di oggi che cita, anzi facciamo tutti una riflessione sul nostro calendario filosofico che cita che qualcosa che ami possa andare in mille pezzi da un momento all'altro, l'ho imparato dalla crostatina nello zaino delle elementari. Che sciocchezza. Però tutti noi abbiamo provato a mettere i cracker, le merendine, appunto le crostatine, le cose che si spiaccicano nel sacchetto. Scusate, non ho un sinonimo di spiaccicare. Cioè quelle cose che poi arrivano talmente tritate che, ecco, cosa meno possiamo capire che qualcosa che amiamo moltissimo possa andare in mille pezzi da un momento all'altro. Beh, dai, queste sciocchezze da calendario filosofico, ma che mi divertono molto. State guardando una serie TV appassionante? Datemi qualche consiglio. Io ne sto guardando una di cui poi vi parlerò, però non è per tutti. È molto tosta, quindi poi ve la racconterò. Cioè, insomma, no, non ve la racconto perché non vi spoilerò niente. Io sì, ma magari avete qualcosa da farmi scaricare per il traghetto in attesa dell'arrivare verso la Sardegna. Allora, beh, in realtà andrò avanti con quella che sto guardando, però essendo un po' pesante, magari avete qualcosa svuota teste, come piace a noi.

0: Il traffico si intensifica sulle strade della Svizzera italiana, ci aggiorneranno a breve anche la redazione Ticino News, ma sulla 2 direzione sud, tra Lugano Nord e la Galleria della Collina d'Oro, il traffico è fortemente rallentato e poi l'abbiamo già detto prima, insomma ci sono 30 minuti d'attesa alla dogana di Chiasso Brogeda, quindi i problemi mi sa che in direzione sud iniziano tra Lugano Nord, insomma, e la Galleria della Collina d'Oro, quindi insomma bisogna un po' avere pazienza o trovare delle strade alternative.
1: Dove va ancora Matteo?

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
4: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
6: Le 9 e 58 minuti.
7: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
8: Ticino News.
9: Buongiorno al microfono Romano Bianchi. Prosegue l'escalation in Medio Oriente per la settima

0: Combinato, secondo fonti iraniane, gli ultimi raid americani hanno causato 3 morti e 8 feriti nella provincia di Hormozgan. Bombe e missili che continuano a cadere nel frattempo anche sul territorio, sul fronte russo-ucraino. Mosca ha dichiarato di aver condotto durante la notte una nuova serie di attacchi sul porto di Odessa contro impianti portuali ucraini utilizzati, secondo Mosca, per il trasferimento di rifornimenti destinati a Kiev. Veniamo in Svizzera, è una giornata di code e attese molto intense al San Gottardo, complici le vacanze sia in Svizzera che in Germania e in Olanda. Stando al TCS, in questo momento ci sono ben 20 km di colonna tra Altdorf e Göschenen, con tempi d'attesa di 3 ore e 20 minuti. La raccomandazione è ovviamente quella di evitare la zona. Come deviazione viene consigliato il percorso tramite la A13 e il tunnel del San Bernardino. Altre alternative sono la 9 attraverso il Sempione e il Gran San Bernardo, oppure il trasporto auto al Lötschberg. Chiudiamo con il Montreux Jazz Festival, che chiude appunto con un bilancio estremamente positivo, la 60esima edizione che terminerà questa sera. Oltre 250.000 le presenze registrate nei 16 giorni della manifestazione, tornata quest'anno nello storico centro congressi, rinnovato dopo 2 anni di assenza da record. Il Montreux Jazz Lab sempre esaurito, mentre l'Auditorium Stravinsky ha fatto segnare in media 4.200 spettatori a serata.
1: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
2: L'infotraffico.
0: Via Suisse segnala sulla 2 ad Airolo in direzione San Gottardo, chiuso il raccordo autostradale in entrata. Poi sempre sulla 2 tra Chiasso, tra Lugano Nord e la galleria del tunnel della Collina d'Oro, traffico fortemente rallentato. Poi sempre sulla 2 tra Mendrisio e Chiasso Brogeda c'è colonna con ritardi fino a 30 minuti. Sempre sulla 2, questa volta fra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 2 km. Sono previsti ritardi fino a 20 minuti.

Mochina mi scrive: ciao Fede, io sto riguardando Buffy l'ammazza vampiri e mi sta piacendo come la prima volta. No, vabbè, anch'io l'avevo visto, bellissimo. È bellissimo riguardare le serie TV, i film che ci piacciono, io lo trovo bellissimo, soprattutto dopo un po'. Io non sono quella che riesce a guardare due volte per esempio un film di fila, cioè conosco anche chi va al cinema due volte a vedere lo stesso film nel giro di poche settimane, io non riuscirei mai, o di pochi giorni. Non sono quella che riguarda il film due volte, però andare a rivedersi i film o le serie che ci sono piaciute è proprio una cosa bella da fare, quindi capisco. Allora, io sto guardando Il segreto del, Il racconto dell'ancella, non so se ne avete sentito parlare, magari avete letto il libro, perché in realtà è tratto dal romanzo di Margaret Atwood, che è stato scritto da lei nel 1985. Quindi a pensare che cosa ha pensato Margaret Atwood nel 1985, aiuto, visionaria e dire poco. Insomma, sono delle tematiche, allora, assolutamente solo per adulti Il racconto dell'ancella, e no, assolutamente no, se il tema della maternità vi tocca in qualsiasi modo, perché si tratta di donne che possono avere figli, di donne che non ne possono avere, di donne a cui vengono portati via i bambini. Insomma, è una tematica molto delicata dal punto di vista della maternità, quindi se per voi il discorso maternità è delicato, non guardate Il racconto dell'ancella. Tra l'altro è abbastanza lento, ma secondo me serve tutto per capire gli stati d'animo. Ho guardato le prime puntate, ho pensato agghiacciante, non andrò mai avanti, e invece mi è rimasto nella testa, tanto che ho fatto bene a proseguire, ho finito la prima stagione. Tra l'altro sono 6 stagioni, quindi da 10 puntate, quindi anche abbastanza lungo, cioè dovete volervi impegnare a guardare Il racconto dell'ancella, ma trovo che sia bellissimo, con una tematica, più tematiche legate alle donne, incredibili, ma non è solo ed esclusivamente femminile, assolutamente no, è per tutti, anche assolutamente per i maschi alfa, no davvero, per tutti gli adulti, ripeto. Quindi bello, insomma, ho cominciato la prima serie, adesso ho imparato a scaricarmi sul cellulare la seconda stagione, la guarderò in traghetto, insomma la guarderemo con il mio compagno in traghetto, tant'è che anche il mio compagno lo sta guardando e gli piace, quindi ecco, non è esclusiva femminile, sono delle tematiche prettamente femminili, ma anche con delle tematiche politiche, futuristiche, eccetera eccetera eccetera, quindi secondo me da guardare, ma molto impegnativo. E poi vi deve piacere anche il ritmo lento, perché non è avvincente, è un racconto che va seguito e va, insomma, portata quella pazienza che serve per godersi, insomma, le scene un po' lunghine, diciamo così. Quindi io lo consiglio, ma molto delicato, e non è assolutamente una serie TV svuota testa come ci piace raccontarci di solito qua. Bene, ho iniziata una impegnata, quindi vi racconto anche questa, però non che pensi che sono Virgin River o ecco o Suits o queste serie TV che ci fanno, insomma, liberare la testa, tutt'altro, però impegnata e molto bella, e poi tratta da un romanzo. Ecco qua, allora, io ho anche una tematica legata ad oggi, proprio ad oggi, ma la tengo per fra un po'. Io nel frattempo vi chiedo: come state? Se volete raccontarmi qualcosa, lo 079 449 9537 è qua per tutto quello che vorrete raccontare, basta portarsi rispetto uno con l'altro e poi possiamo parlare di quello che vorrete. Abbiamo ancora un paio di orette davanti per chiacchierarcela. Io sono qua pronta, ma sono qua pronta anche per farvi ascoltare tanta bella musica qui su Radio 3i questa mattina, io e poi dalle 14 alle 18 Michael Casanova insieme a voi oggi pomeriggio. Poi io parto per un paio di settimane, ma torno la settimana di agosto, quindi sto via 2 settimane e rientro il 8 di agosto, l'8 di agosto tutta vostra di nuovo.

tutto il trono di spade grande. E poi Tania invece, grande insegnamento, mi scrive: noi d'estate non tocchiamo proprio la televisione, tutte le serie TV le teniamo in buono per l'inverno, anzi addirittura l'abbonamento di Netflix da maggio a metà settembre lo togliamo, ci godiamo l'estate in giardino e le bellissime serate fuori. Grande Tania, questo è un grande insegnamento per tutti noi, hai proprio ragione, se riuscissimo a interrompere con la TV, con i cellulari, insomma estate, non possiamo nemmeno dire che è un'estate piovosa, quindi da rimanere chiusi in casa, anzi, e quindi bell'insegnamento, interrompere tutti gli strumenti tecnologici e godersi le serate estive.

0: sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Questa settimana alla Migros, 30% sulle fettine di pollo Optigal a soli 2 franchi e 30. Scopri di più su migros.ch.
7: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: AstroTrix.
1: Andiamo a dare un'occhiata alle stelle, come di consueto ogni sabato mattina insieme. Allora, oggi al 12° posto ci sono i pesciolini. Pesciolini, oggi è meglio rallentare i ritmi. Qualche tensione in famiglia o un po' di stanchezza potrebbero rendervi più sensibili del solito. Evitate discussioni inutili e dedicate del tempo al riposo. Con un po' di pazienza e dialogo tutto tornerà presto a posto. Scusatemi, all'11° posto ci sono gli Ariete. Al 10° gli Acquario, al 9° i Bilancia, all'8° i Gemelli, al 7° gli Scorpione, al 6° i Capricorno, al 5° i Toro e al 4° i Sagittario. Saliamo un po' sul podio a vedere cosa succede. Al 3° posto ci sono i Cancro oggi. Una giornata serena e positiva in cui riuscite a gestire tutto con calma e precisione. I rapporti affettivi regalano soddisfazioni, mentre un invito o un incontro possono rendere il sabato ancora più piacevole. Concedetevi anche un piccolo sfizio, ve lo siete meritato. Secondo posto i Leoni, avete una carica contagiosa e la fortuna sembra darvi una mano. Le occasioni arrivano quando meno ve lo aspettate e improvvisare può rivelarsi la scelta migliore. In amore e nelle amicizie sapete conquistare tutti con entusiasmo e spontaneità. Al primo posto quindi ci sono i Vergine oggi, siete protagonisti della giornata. Fascino, energia e buon umore vi accompagnano, rendendo favoriti gli incontri e i momenti di svago. È il momento ideale per dedicarvi a voi stessi, organizzare una gita o trascorrere del tempo con le persone che amate. Anche in amore le emozioni non mancano.

Traffico e ancora traffico sulle strade della Svizzera italiana. Naturalmente stiamo andando e tornando dalle vacanze. Allora, sulla 2 direzione San Gottardo, Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Sempre sulla 2 direzione Chiasso, tra Lugano Nord e la galleria di Collina d'Oro, il traffico è fortemente rallentato, così come tra Mendrisio e la frontiera di Chiasso Brogeda. Quindi considerate che praticamente da Lugano Nord è un continuo o rallentamento o colonna, insomma, ferma fino a a Chiasso Brogeda, dove i ritardi segnalati sono fino a 30 minuti. Sempre sulla 2 direzione San Gottardo, invece, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 3 km con ritardi fino a 30 minuti. Insomma, sì, dobbiamo portare un po' di pazienza. Come tematica di oggi volevo parlarvi di questa. Allora, oggi dovete sapere che è la giornata internazionale, queste giornate che ci inventiamo solo noi, delle caramelle acide, National Sour Candy Day, quindi la giornata delle caramelle acide. E questo mi fa prendere spunto per parlarvi di quei gusti che dividono. Cioè, secondo me ognuno di noi piace qualcosa, anche che non sia proprio un piatto, è una cosa, una caramella, una spezia, una qualsiasi cosa che ci piace tanto, ma che sappiamo dividere, perché sono quegli aromi, quei gusti o particolarmente forti, o che sanno di niente, o che sanno di qualcosa di particolare e che sapete dividono. Mia sorella, per esempio, direbbe che è il risotto con le fragole. Cioè, lei dice: il risotto con le fragole o lo ami o lo odi, sono quei gusti forti e decisi, come può essere quello delle caramelle acide, che oggi è la giornata internazionale delle caramelle acide. Il risotto alle fragole, secondo me, lei direbbe il risotto alle fragole, perché per esempio io lo amo, lei lo odia e si domanda come fai a apprezzare questi gusti acidi del risotto mantecato, insomma, ecco, lei risponderebbe questo. Voi cosa rispondereste se vi chiedessi qual è un cibo che voi amate, ma che secondo voi divide particolarmente? 079-449-9537, ce la raccontiamo un po', poi arriviamo alle 11, alle 11 abbiamo la nostra intervista, come al solito ci piace fare, e poi chiudiamo, vediamo se avremo tempo per chiacchierare d'altro. Ma per ora parliamo di cibi che amate, o spezie o aromi, ma che secondo voi dividono un po' il mondo. 079-449-9537. Biagio Antonacci ci canta Liberatemi, 1992, mamma mia. Ma noi nel frattempo parliamo di gusti che dividono, eh? Giornata internazionale delle caramelle acide, o anche le caramelle molto forti alla menta, per esempio. Io non le amo.

Eh sì, cara Sandra, la tua giornata oggi è la giornata delle caramelle acide. Dice: la mia giornata, le uniche caramelle che ho in casa sono quelle gommose acide, le mangio tutti i giorni, infatti le sto mangiando adesso. Sandra, non esagerare, sì, è la giornata internazionale delle caramelle acide, abbiamo colto la palla al balzo per dirci che, per raccontarci allo 079 449 9537, quali sono secondo voi i gusti che dividono? A voi piacciono moltissimo, ma sapete che a non molti piace quella cosa lì, oppure che tante persone insomma vi dicono assolutamente no per me. Nel frattempo mi state aggiornando anche sul traffico. Adesso ribecco WhatsApp senza fare casino. Buongiorno Yuyu, mi dice Yusi, tamponamento sull'autostrada tra Lugano Nord e Lugano Sud, quindi oltre al traffico che abbiamo già annunciato e che c'è perché stiamo tutti un po' partendo per le vacanze, c'è anche un incidente, un tamponamento, quindi attenzione insomma per chi entra in autostrada da Lugano Nord, è dura fino a Chiasso, perché qua e là tra tamponamenti, rallentamenti e colonna da Lugano Nord a Chiasso la vedo grama oggi, quindi insomma bisogna partire, ma dovete avere un po' di pazienza, sappiate che c'è traffico e quindi bisogna insomma o trovare delle strade alternative o armarsi di pazienza ascoltando Radio 3i. Io sono la Fede Volo, questo è un caffè al volo con me fino a mezzogiorno e oggi pomeriggio dalle 14 alle 18 con Michael Casanova.

0: Non è sabato mattina senza il caffè al volo. Di Fede.
1: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
2: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.

Certo che facciamo gli auguri alla vostra nipotina Chloe, che oggi compie 15 anni, dai nonni Giaci e Atos e dai tati Naike e Elvis e dalle cuginette Naima ed Elise. Tantissimi auguri Chloe, buon compleanno, buon quindicesimo compleanno. Che bell'età, lo dico sempre in tutte le età giovinastre, belle. Che bell'età i 15 anni non lo so, perché siamo in piena adolescenza, forse in piena adolescenza non vorrei tornare così a piedi pari, però insomma dai, sempre, è sempre una bella età giovane, goditela, che bello. Oggi è la giornata internazionale delle caramelle acide, questo è per dirvi che esistono quelle caramelle gommose acide che ci fanno venire i brividi, non so se piacciono a tutti voi, ma noi abbiamo contemporaneamente colto la palla al balzo per parlare dei gusti che dividono. Ci sono dei cibi che per qualcuno sono una delizia, per altri una tortura, appunto le caramelle super acide sono una di questi, o le caramelle per esempio alla menta fortissima, io non amo, le evito alla grande, cioè se posso no grazie, mi piace la menta ma le caramelle fortissime alla menta proprio una cosa che mi fa no, le sceglierei di no. Raccontatemi se c'è un qualche cibo spezia o insomma gusto che voi amate ma che secondo voi divide il mondo, e che sapete che è una cosa che piace a voi ma non a tutti, non è da tutti. 079 449 9537, sto collezionando i vostri messaggi e poi li leggerò tutti.

Oggi giornata delle caramelle acide e dei gusti che dividono. Di questo stiamo parlando allo 079-449-9537. Vi ho chiesto se avete un cibo che voi amate, ma che secondo voi divide un po'. Scusatemi, oggi io mi strozzo continuamente. Dominic mi scrive: io penso che la pasta ai frutti di mare, che io adoro, non piaccia a tutti. Allora, secondo me più che la pasta ai frutti di mare, il pesce. Cioè, in realtà il gusto del pesce è veramente un gusto che divide. Non se ne parla mai abbastanza di questa cosa, perché sembra che la carne e il pesce piacciono a tutti, al di là di essere vegetariani o no. Però il pesce ha un gusto molto forte, ha un odore molto forte. Quindi credo che tu abbia ragione, non tanto sulla pasta e i frutti di mare, ma quanto sul pesce in generale. Ecco, crostacei, non crostacei, insomma, è un gusto e un odore che ti deve piacere. Parlavo con una collega, lei è vegetariana da sempre, da quando è bambina, soprattutto per il pesce, nel senso che dice: vabbè, poi la carne ho smesso di mangiarla per una questione animalista, ma il pesce è un odore che fin da bambina io non potevo sopportare, non capivo come la gente facesse a mangiarlo, no? E quindi capisco, insomma, essendo dei profumi e dei gusti decisi, molto forti, quindi questo lo capisco perfettamente. Gusti che dividono, gusti forti, decisi, ma anche no, ma che secondo voi dividono. 079 449 9537, andremo avanti a parlarne più tardi.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Frois, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
4: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.

0: Benz a Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Sono le 11, buon sabato a voi.
0: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
2: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
3: L'infotraffico.
1: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, dove via Swiss ci segnala che sulla 2 direzione San Gottardo, Airolo, è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Sulla strada principale invece, direzione Cadenazzo, tra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, il traffico è congestionato. Sempre sulla 2 direzione Chiasso, tra Lugano Nord e la galleria della Collina d'Oro, il traffico è fortemente rallentato, così come stessa direzione tra Mendrisio e la frontiera di Chiasso Brogeda, dove il traffico al momento accumula ritardi fino a 30 minuti. Sempre sulla 2 direzione San Gottardo, tra Bissone e la galleria di Grancia, ci sono problemi di traffico a causa di un veicolo in avaria. La corsia di destra è bloccata. Per chiudere, direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 3 km con ritardi fino a 30 minuti.

Can Fight the Moonlight. Sono le 11 e qualche minuto, quindi come sempre, come ormai consuetudine, usciamo dagli studi e andiamo a capire cosa succede nella Svizzera italiana. Ogni sabato qualcosa di diverso, ogni sabato per poter smettere di dire che in Ticino non succede mai niente.

0: Niente, questa è la nostra missione del sabato mattina. Dunque, oggi il comune di Gambarogno celebra una giornata veramente speciale. Prima di tutto all'insegna della storia, poi all'insegna della convivialità e non da ultimo della valorizzazione del suo territorio. Perché oggi si festeggiano i 200 anni del porto di Magadino. Ridi e scherza, sono già passati 200 anni. Per l'occasione il Lungolago si anima dalle bolle di Magadino fino al debarcadero con un programma che dirvi ricchissimo è dire poco. È rivolto a tutta la popolazione. Il programma è talmente ricco che non si può dire non c'era quella cosa lì, quindi non sono venuto o venuta, perché c'è tutto, sappiatelo. Ma io ho come sempre la fortuna di avere al telefono chi questi eventi li organizza, li prevede, li lancia, eccetera eccetera. Oggi per noi c'è Cristina Zerbola, che è capo di castero del comune di Gambarogno, che ci racconta tutto. Ciao Cristina, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Ciao. Da Magadino,
0: esatto, perché l'evento è bene già iniziato. Tu sei nel pieno dell'evento, già sono le 11 e si protrarrà proprio tutta la giornata, giusto?
1: Sì, è appena iniziato da pochi minuti e la manifestazione sarà fino alle 23.
0: Sì?
1: Anzi, mi ha dato notte bianca, quindi prevediamo fino a notte fonda.
0: Tutti aperti, tutti sempre tutto aperto. Che bello.
1: Sì, mercatini e tutte fino alle 20, poi ci sarà dalle 19:30 la parte ufficiale, perché avremo anche uno spettacolo della compagnia Finzi Pasca alle 20, che vi consiglio. Ma durante il giorno, come hai già annunciato, c'è di tutto, c'è l'area bambini, ci sono i track food, quindi si può mangiare, si può bere, c'è il mercatino,
0: si possono fare i giri in barca, si possono fare delle attività.
1: Sì. Sì, abbiamo tantissime cose ricreative, sì, ma anche culturali. Abbiamo, giusto, i danze e i balli dell'Ottocento, abbiamo un'esposizione storica e fotografica, abbiamo appunto i giri col battello a vapore Piemonte.
0: Wow.
1: Poi abbiamo le visite guidate, perché abbiamo tanti edifici storici, le chiese, abbiamo la villa d'epoca Gran Bateau, lo spazio MAT, avremo anche una conferenza storica alle 17:30. È proprio una giornata
0: piena di eventi,
1: di
0: esatto, e di ricorrenze.
1: Abbiamo spazio.
0: Infatti,
1: abbiamo,
0: senti,
1: tutto lo spazio.
0: Vedevo che sul sito del comune di Gambarogno avete un volantino anche molto ben fatto che accompagna tutta la giornata, con dove trovate che cosa, tutte le varie attività, giusto?
1: Sì, abbiamo lì, e poi abbiamo anche l'app Vivi Gambarogno, che si può scaricare, dove vedete l'evento di oggi con tutte le attività.
0: Wow,
1: quindi
0: avete un'app.
1: Chi vuole venire, sì, abbiamo un'app, l'abbiamo appena lanciata 2 mesi fa.
0: Bella occasione per lanciarla nuovamente.
1: Sì, sì.
0: Ottimo.
1: Sì, perché volevamo dare importanza al Gambarogno, perché
0: ci mancherebbe.
1: La nostra regione, sì, è maggioranza case secondarie, quindi tantissimi turisti.
0: E c'è bisogno di tenerla viva sempre, no? È vero che i comuni che vivono anche di turismo, soprattutto di turismo, è bello e importante far sapere che c'è tanto durante tutto l'anno, poi vabbè, durante tutto l'anno compatibilmente con quanto si riesce a fare, però è importante comunicarlo, quindi bravi che vi siete fatti un'app e questa può solo essere di utilità per la giornata di oggi, ma anche per, insomma, le attività che farete durante l'anno. Senti Cristina, io con te volevo fare un passo indietro e volevo capire com'era la zona del porto 2 secoli fa. Ci dai un'immagine di, torniamo indietro di 200 anni, no? Perché adesso abbiamo fatto un salto temporale in un attimo, insomma, è una zona viva, bellissima, piena di eventi oggi, ma 200 anni fa com'era il porto?
1: Allora io me la immagino, perché io non ero ancora
0: non nata, c'eravamo
1: pochi edifici, tanti campi, un continuo movimento di persone, c'erano cavalli, c'erano merci,
0: certo,
1: era un posto semplicissimo, ma
0: uno snodo
1: sull'acqua,
0: sul lago,
1: sì,
0: certo,
1: sì, perché
0: certo,
1: da lì partiva tutto,
0: esatto,
1: quindi difatti anche la villa d'epoca Gran Bateau era un posto dove dormivano e oggi si potrà visitare, cioè veramente un posto storico, sì.
0: Che poi si aprono le porte anche in occasioni speciali, quindi approfittate oggi, andate al Gambarogno perché ci sono tantissime cose da fare. Senti, oggi appunto tante conferenze storiche anche che ricordano, che raccontano, eccetera eccetera, ma se il porto potesse parlare, cosa racconterebbe? Un aneddoto, un qualcosa, cosa direbbe?
1: Ma direbbe, secondo me, che ne ha visti tutti i colori, bastelli, commercianti, viaggiatori,
0: turisti.
1: E oggi con tutta questa gente venuta a festeggiare, ma secondo me si godrebbe il momento, direbbe finalmente non è lui aspettare i viaggiatori, ma sono i viaggiatori che oggi
0: che lo festeggiano, che bello.
1: Sì, perché oggi c'è un mare di gente, bellissimo.
0: Che bello, che bello, bellissimo. Cristina, poi dicevamo anche che il tempo è dalla nostra parte, ci sono anche tante zone d'ombra o al chiuso, insomma, da visitare, quindi finita la canicola si può sopravvivere anche a degli eventi all'aperto, non sto scherzando, per più di un'ora, ecco, senza sentirsi male.
1: Anche durante il mezzogiorno abbiamo la zona all'ombra verso le bolle.
0: Perfetto.
1: E poi per chi vuole raggiungerci, perché abbiamo carenza di posteggi, c'è la navetta da Rivamonte Quartino, dal centro sportivo, si può arrivare con la navetta, lasciare l'auto lì, oppure con la bellissima ciclopista che abbiamo nuova,
0: e si arriva in bici
1: direttamente col battello.
0: Wow, vero. E poi col battello sono previsti 2 o 3 giri, che se andate appunto sul sito del comune di Gambarogno o vi scaricate l'app, vedete gli orari e tutte le partenze per farvi dei bei giri sul lago.
1: Sì, ci sarà comunque anche l'info point, quindi chi arriva e non sa cosa fare lì trova tutti gli eventi della giornata, può organizzarsi.
0: Perfetto, Cristina, complimenti per aver organizzato questo evento fantastico e ricco di attività, ci vuole, ne abbiamo bisogno, e quindi ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, in bocca al lupo. Se vuoi mandarci delle fotografie al nostro numero WhatsApp, poi noi le pubblichiamo e durante il giorno ci farà piacere, insomma, oggi pomeriggio c'è Michael.
1: Bene. Va bene, grazie mille.
0: Grazie Cristina, anche a te.
1: Ti aspettiamo a magazzino.
0: Buon evento,
1: ciao. Ciao.

traffico anche in direzione sud, ci sono rallentamenti e traffico anche all'uscita, verso l'uscita dall'autostrada di Campione, insomma lì nella nostra zona di Melide, anche in direzione sud, ci sono, scusatemi, sì, anche in direzione sud mi dicevi? No, scusatemi, in direzione nord, mi sto sbagliando con le, mi sto confondendo col traffico. Anche in direzione nord c'è traffico, quindi autostrada all'altezza dell'uscita di Campione, insomma da lì ci sono rallentamenti e traffico, quindi non è solo la direzione sud che ci crea problemi oggi, ma anche la direzione nord.

Qual è il cibo che amate ma che secondo voi divide? 079-449-9537. Mi state dicendo il fegato alla veneziana? Francesco mi dice sì, posso dire sì. Cioè, al di là di non mangiare la carne, ma poi è proprio un gusto deciso e particolare. Io qua ti dico un gran sì. E poi Mary mi scrive: io odio tutti i funghi, ma mi piacciono i tartufi. Anche l'odore dei funghi lo odio, ma il tartufo mi fa impazzire. È un po' diverso, dai.

0: alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: È un transporter e ha già tutto quello che serve per lavorare. Il nuovo Volkswagen Transporter Entry unisce la qualità Volkswagen a un allestimento essenziale, pensato per chi fa impresa. Tuo a partire da 339 franchi al mese senza acconto. Richiedi la tua offerta personalizzata in showroom. Ti aspettiamo da Tognetti Auto a Gordola.
3: Volkswagen, veicoli commerciali.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

No, vabbè, ho letto un'invenzione online che poi vi racconto. Stiamo però nel frattempo parlando di cibi che voi amate, spezie, aromi, che piatti, che però secondo voi dividono un po' il mondo, cioè che no, sapete che piacciono a voi ma a pochi altri. Patrizia, per esempio, c'entra il punto e mi scrive: io adoro la liquirizia, quella in bastoncini soprattutto, ma anche le caramelle, tutte le cose aromatizzate alla liquirizia. Ogni volta che ne offro un pezzetto a qualcuno però non vedo facce entusiaste o completamente disgustate. Beh, ecco, la liquirizia è proprio uno di quegli alimenti, come la cannella, credo io, che secondo me dividono. Io non amo nessuna delle due, però per esempio questo famoso cinnamon roll che adesso va tanto di moda non mi dispiace. Non mi piace forse l'aroma di cannella, il gusto proprio di cannella mi piace, quando aromatizzano le cose non è il mio. Tipo il tè all'aroma cannella non mi fa impazzire, però ecco, quando il gusto è pienamente di cannella non mi dispiace. Non so se mi sto spiegando, magari sono strana come al solito, però è un po' come mi dicevate dei funghi e del tartufo, no? Cioè il tartufo è un po' diverso dal gusto dei funghi, è un gusto fortissimo ma è un po' diverso, io amo personalmente. E quindi ecco, la liquirizia, cara Patrizia, è proprio l'esempio classico di quello che vi sto chiedendo, insomma, di cibi, di piatti, di spezie, di aromi che sapete amare, cioè che voi amate in modo particolare, ma che poi quando la offrite, quando ne parlate, quando la ordinate al ristorante, quando la scegliete, capite che gli altri dicono: ma sì, cioè nel senso, veramente la ordini, veramente ti piace o fai finta? Ecco, anche il tè matcha. Ma il tè matcha non mi piace per niente, è famosissimo, è amaro, tutte le cose al tè verde per me sono immangiabili, secondo me sono quelle cose imbevibili che

Tanto traffico sulle strade della Svizzera italiana, soprattutto se state andando a sud, direzione Chiasso Brogera, in autostrada c'è molto molto traffico, ma anche andando verso nord vedo che ci sono dei rallentamenti vari. Quindi mi raccomando, se non siete proprio obbligati a mettervi sulle strade della Svizzera italiana, evitatelo, perché stiamo partendo tutti per le vacanze, giustamente. E quindi è ovvio che ci sia del traffico. Non ho beccato nessuno in questa mattinata che è andato al concerto di Bad Bunny ieri, quindi nessuno ancora mi ha scritto sono andato o sono andata, però abbiamo ancora un quarto d'oretta per stare insieme, anzi una mezz'oretta però di chiacchiere, insomma un quarto d'ora. Fatemi sapere se siete andati, abbiamo letto un po' di recensioni in questa mattina su come è andato il concerto. Una cosa che noto di Bad Bunny è che era vestito pesantissimo, cioè tipico suo, aveva giacca, cravatta tutto lungo, a un certo punto si è messo un cappello addirittura col felpato, cioè ecco, era molto molto vestito, tipico suo è vero, ma all'ippodromo a Milano con 50 gradi ieri sera ha avuto del coraggio il nostro caro Bad Bunny. Ecco, e tra l'altro ho scoperto che il suo nome viene da una foto di quando lui era bambino vestito da coniglio, arrabbiatissimo perché non voleva essere vestito in questo modo, e quindi da lì è nato il suo nome, che poi si è portato dietro da sempre, perché ha iniziato a fare musica da sempre, prima un po' in maniera privata fra amici e parenti, e poi è diventato Bad Bunny. Però chissà che sudata si è fatto Bad Bunny in quei vestiti ieri sera. Ma Bad Bunny va bene anche sudato, qualcuno penserà.

Buongiorno, entrata Mendrisio, colonna direzione nord, tutti fermi. Evitate l'autostrada. Ciao ciao.

succedono, che piacciono solo a voi e lo sapete. Gio mi scrive il coriandolo, è vero, assolutamente. A me piace molto, però devo dire che sì, il coriandolo anche, come la liquirizia, la cannella, insomma, sono spezie, aromi che il fegato alla veneziana, ci siamo detti, sono insomma piatti che possono piacere sì, ma poi forse la maggior parte delle volte che lo presentiamo o chiediamo a qualcun altro, mangialo tu, ecco, sceglilo tu. Ecco, anche Olga mi dice la cannella, io la cerco in ogni dolce, ma vedo che divide. Il curry, giusto, effettivamente ha un gusto forte, scrive Ari. Non lo amano tutti, io in particolar modo faccio il pollo al curry, che fra i miei amici è ormai diventato famoso, ma naturalmente fra gli amici che amano questo

0: Buon caffè al volo, con Fede Volo.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
3: Con i McDeal Snacks ce n'è uno per ogni te. Per il tuo patatine e sundae insieme è il massimo. E per il tuo... non so mai decidermi. Scegli due snack per 5 franchi. McDeal Snacks. Deals per ogni te. Solo da McDonald's.
4: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
5: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

Never Say Goodbye, questo è Bon Jovi naturalmente. Stavo guardando un po' di notizie dal web mentre ci stiamo scambiando opinioni sui cibi che secondo voi dividono il mondo, aromi eccetera. Il creator canadese John Xu ha realizzato un ombrello drone che non ha bisogno di essere sorretto, cioè il sogno della mia vita praticamente. Questo ragazzo ha creato un ombrello sorretto da un drone, adesso togliamo i costi che saranno impossibili eccetera, però che bello sarebbe avere un ombrello senza doverlo tenere, cioè devo dire che i giorni di pioggia avrebbero un altro senso, quindi puoi tenere le borse e tutto, questo ombrello lo segue, no? Cioè dove si sposta questo ombrello sorretto da un piccolo drone lo segue. Mi sono domandata come si fa con lo scontro fra ombrelli, no? Se poi si passa da una strada piccola e stretta come fanno? Cioè dovrebbero riconoscersi e salire di un livello 1, darsi le precedenze, ecco, questa cosa mi sa impossibile. Lui lo fa vedere in mezzo a una strada praticamente deserta, però che idea, no? Dover, cioè, che poi non sono questi i problemi del mondo, ma sappiamo che qua davanti a un caffè al volo non parliamo di problemi del mondo, però quando piove tenere l'ombrello, le borse, il bambino per mano, insomma, non è comodo, ecco. E quindi idea geniale, devo dire, di questo John Xu, che è canadese, che ha realizzato questo ombrello drone senza doverlo tenere in alcun modo, sorreggere in alcun modo. Ecco qua, quindi siamo addirittura d'arrivo, abbiamo ancora un minutino per salutarci, quindi saluti li teniamo per dopo, però vi ricordo che questo è il mio ultimo sabato. Per un paio di sabati qualcuno dei miei colleghi mi sostituirà perché io vado in vacanza, ma poi ritorno bella bella l'8 di agosto, quindi poi con il sabato primo di agosto, i primi sabati di agosto

Io auguro buon vento a voi in questo sabato, questa domenica, questo inizio di settimana prossima, le prossime due settimane dove non ci sentiremo. Buon vento a voi. Oggi pomeriggio c'è Michael Casanova dalle 14 alle 18, quindi il pomeriggio sarà con lui. E prima vi stavo parlando di questo ombrello che si sorregge da solo grazie a un drone, le invenzioni che mi pesco dalle notizie della settimana. E Kiki mi scrive: sì, poi ti immagini se c'è vento dove finisce quell'ombrello. Ecco, vero. Oltre agli incroci fra ombrelli, di cui ho pensato e ho detto: ma come si fa poi quando ci si incrocia fra ombrelli? Non ho pensato al vento, chissà se l'ha pensato il suo inventore.

dei cibi che piacciono solo a noi, la chiudiamo con Roberto che ci parla del wasabi. Ciao Fede, del wasabi vogliamo parlare. Io non lo mangio, io lo mangio direttamente dal tubetto, mi scrivi, ma alcuni solo a sentirlo nominare svengono. È vero, Robby, che poi tra l'altro sono cibi un po' nuovi questi, no? Quando è arrivato il sushi per tutto era per tutti era disgustoso, e poi alla fine ci siamo abituati a mangiarlo, ci piace il wasabi, ci piacciono tutti questi aromi che in realtà non eravamo abituati a mangiare, ecco, quindi anche una questione un po' di abitudini. Ma poi mi avete scritto anche la pizza con l'ananas, le olive nere che sanno di pile scariche, che ridere. Renzo mi scrive: le olive nere, io potrei finirne un barattolo intero, ma mia moglie dice che hanno il sapore delle pile scariche. Cioè, scusa, a me piacciono, ma quando l'ho letto mi ha fatto ridere, perché capisco perché possa dire che ha quel gusto lì, perché hanno un gusto un po' metallico, ecco, all'inizio. E quindi io le adoro, le metto dappertutto le olive nere, però Renzo, posso capire tua moglie, veramente. Un abbraccio a voi, io vi ringrazio ancora per la mattinata trascorsa insieme, ci sentiamo presto, fra un paio di settimane. Stacco la spina, ricarico le batterie, quindi potete immaginarvi come torno fra due settimane, carica più carica che mai. Buone vacanze per chi parte, buona continuazione per chi torna o resta. Un abbraccio, ci sentiamo.

0: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
1: Io ho smesso di preoccuparmi. Mi sono affidata a Energy Planet.
0: E come si fa?
1: Semplice. Il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
2: Energy Planet. Fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
3: L'estate alla Migros. Questa settimana 40% su tutti i mitici iced tea in confezione da 10 brick. Scopri di più su migros.ch.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Ultimi sconti da Manor. Approfitta di sconti fino al 70% su moda, bellezza e casa. Anche su manor.ch.
6: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
7: Mancano 2 minuti a mezzogiorno.
8: Ticino News.
9: Ben ritrovati da Romano Bianchi. Partiamo con la guerra in Medio Oriente. Poco fa i guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato un nuovo attacco, questa volta contro la base militare statunitense di Al-Azraq in Giordania, sostenendo di aver colpito i ricoveri dei caccia ma anche un'ampia area di parcheggio degli aerei militari. Nell'operazione, come riporta Al Jazeera, sarebbero stati distrutti almeno 2 caccia statunitensi. Intanto, per la 7ª notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro obiettivi in Iran, fra cui infrastrutture elettriche e pompe di desalinizzazione. Simmetrica la risposta iraniana, che si è abbattuta su Bahrain e Kuwait. Proprio in Kuwait si segnala l'incendio a un impianto di produzione di energia e anche qui di desalinizzazione. I Pasdaran sostengono anche che lo stretto di Hormuz sia completamente chiuso. Intanto in Svizzera continua la giornata all'insegna del traffico, complici le vacanze sia nel nostro paese ma anche in Germania e Olanda. Il TCS segnala anche in questo momento al San Gottardo ben 20 km di colonna tra Altdorf e Göschenen, con tempi d'attesa di oltre 3 ore. Come deviazione viene consigliato il percorso tramite la 13, il tunnel del San Bernardino, ma anche la 9 attraverso il Sempione e il Gran San Bernardo. Armi da guerra, droga e contanti nascosti in un bivacco nei boschi del Varesotto, a una 20 km dal confine svizzero. È il bilancio di un'operazione dei carabinieri italiani che ha portato all'arresto di un uomo. Robert Kretschmer.
10: Il blitz è scattato nei boschi di Vergiate, dove i militari hanno individuato una base logistica utilizzata per il confezionamento e lo spaccio di stupefacenti. All'arrivo delle forze dell'ordine, i presenti sono fuggiti nella vegetazione, ma uno di loro è stato raggiunto e arrestato. Si tratta di uno straniero senza fissa dimora, già noto alle autorità. Nel suo zaino i carabinieri hanno trovato una mitraglietta Sten calibro 9, classificata come arma da guerra, oltre a 300 grammi di hashish, un coltello e più di 2.500 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

0: offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
1: L'infotraffico. C'è tanto traffico sia oltre San Gottardo ma anche nel nostro cantone. Allora, che dice via Swiss sulla 2 fra Coldrero e la dogana di Chiasso Brogeda, ci sono colonne in direzione dell'Italia. Poi al San Gottardo, al portale nord della galleria, ci sono code per 18 km con attese di 3 ore in direzione del Ticino. L'abbiamo detto, come alternativa si consiglia San Bernardino sulla 13 o il passo del Sempione sulla 9. Poi al portale sud le code sono di 4 km a partire da Quinto con attese di 40 minuti in direzione di Nucerna. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
2: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
3: Previsioni del tempo.
1: Oggi al sud sarà prevalentemente soleggiato, lungo le Alpi in Engadina abbastanza soleggiato, con temporanei annuvolamenti a basse quote, temperatura massima attorno ai 31 gradi.
3: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 70.

0: giornata e Radio 3 te le suona. La tua estate sarà calda. E Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: Con i menu McDeals ce n'è per ogni te. Per il tuo roba da fare invidia a tutti gli amici. E per il tuo pranzo, a meno di 10 franchi. Infatti per soli 9 franchi e 50. Menù McDeals. Offerte per ogni te. Solo da McDonald's.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
5: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 60.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Fiumi e laghi possono nascondere molte insidie, anche dove l'acqua appare calma e cristallina.
1: Presta attenzione ai fondali e alle correnti. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
0: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
4: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 90.

0: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
1: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Frois, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 60.

0: passo nel tempo con i più grandi successi di tutti i tempi.
1: I'm back!

Radio 3. Radio 3. Telesuona.

0: questa è Radio 3. Radio 3. Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
1: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
2: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%, materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 60.

0: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Ciao Marco, tutto bene?
2: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
1: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
3: Carrozzeria Cell System.
2: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
3: Cell System.
4: A Coldredio, via San Gottardo 28.
5: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
6: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
7: Buongiorno a tutti, sono le 14.
8: Ticino News.
9: Buon pomeriggio, microfono Romano Bianchi. Il traffico accende le proteste in Svizzera in una giornata rovente dal profilo viario. 20, lo ricordiamo, i chilometri di colonna al portale nord del San Gottardo questa mattina con oltre 3 ore di attesa. Beh, in concomitanza con le colonne, dicevamo, in mattinata in Cantonuri si è svolta anche un'azione simbolica. Barbara Venneri.
10: Circa 60 manifestanti hanno bloccato stamani il flusso di veicoli ad Amsteg, attraversando in gruppo le strisce pedonali, per denunciare l'insostenibile pressione delle vetture in transito nei villaggi lungo la cantonale che porta a Göschenen e al San Gottardo. Muniti di bandiere e striscioni con scritte come "non ne possiamo più", i dimostranti, sostenuti dall'organizzazione Pro Alps, hanno risposto all'appello della comunità di interessi cantonuri, esibendo tutta la loro esasperazione per le code che a cadenze regolari paralizzano la strada. La comunità di interessi chiede divieti di transito temporanei nei giorni più critici, invocando il principio costituzionale della protezione della popolazione alpina, calpestato, secondo l'associazione, a favore della libertà di circolazione dei turisti. Malgrado le misure già adottate dalla Confederazione e dal Cantone nel 2024, come le chiusure temporanee degli svincoli e i sistemi di dosaggio del traffico, la popolazione si sente infatti abbandonata e promette di alzare ancora la voce per difendere la propria qualità di vita.
9: L'attualità internazionale: Israele accelera sull'espansione degli insediamenti nei territori palestinesi occupati. Secondo il Guardian, il ministro della difesa ha annunciato la creazione di 3 nuovi avamposti militari nel nord della striscia. Intanto il ministro delle finanze ha destinato circa 300 milioni di franchi all'ampliamento di decine di insediamenti in Cisgiordania. La decisione, approvata dal governo il mese scorso, sarebbe stata tenuta riservata per evitare possibili obiezioni da parte degli Stati Uniti. È salito ad almeno 15.400 ettari il bilancio del vasto incendio che da mercoledì devasta la provincia di Saragossa nel nord-est della Spagna. Le fiamme, alimentate dal vento, continuano ad avanzare e hanno costretto l'evacuazione di diversi comuni fra Aragona e Navarra. Le autorità regionali parlano dell'incendio più complesso affrontato negli ultimi anni. Nelle operazioni di spegnimento, ricordiamo, sono impiegati circa 450 operatori e 22 mezzi aerei. Torniamo in Svizzera perché fa discutere, ma è già un successo. Parliamo del primo campeggio svizzero riservato esclusivamente agli over 16. Il Lazy Rancho di Untersen, si chiama così, vicino a Interlaken, è al completo nonostante le polemiche che hanno accompagnato la scelta dei titolari proprio di escludere i bambini. Un tema che sta facendo parecchio discutere oltre Gottardo. Dopo l'annuncio, pensate, sono arrivate anche minacce di morte e recensioni false, ma le proprietarie difendono la propria decisione. Spiegano che il clima fra gli ospiti è molto più rilassato, i conflitti sono quasi scomparsi. Molti clienti apprezzano la maggiore tranquillità, mentre il vicino campeggio per famiglie continua a funzionare regolarmente.
8: L'infotraffico.
9: Via Swiss segnala traffico fra Lugano Nord e la galleria della Collina d'Oro e poi sempre sulla 2 fra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda, ritardi fino a 10 minuti. In direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, anche qui ci sono colonne per 4 km, ritardi fino a 40 minuti.

0: E allora buon pomeriggio da Michael Casanova in Chicece. Oggi pomeriggio Gasummi dalle 14 alle 18 vi terrò compagnia in questo pomeriggio caliente in cui spero per voi siate fuori all'aperto, magari accompagnati da una piscina, in un lido, in un lago, in un mare, perché effettivamente ci ascoltano anche da località estere esotiche. L'altro giorno c'era mio fratello che con la sua famiglia mi ascoltava da le Seychelles, quindi eventualmente un saluto diretto alle Seychelles, ma no, so anche che ci ascoltate da altri posti, dal Brasile. C'era una coppia che ci ascoltava, credo, da Formentera. Quindi devo dire che siamo super internazionali con la nostra app di Radio 3i, potete scaricarla e portarci con voi in tutto il mondo. Fatelo. Intanto ringrazio Federica Volonterio, che per gli amici è Federica Volonterio, perché mi ha lasciato un bel bigliettino con scritto "Ciao Mitch, un cuoricione da Fede". E devo dire che, come dico spesso, se volete fare un regalo a qualcuno, lasciare una bella immagine di voi stessi, lasciate un bel biglietto. Il biglietto ha un significato enorme. A me piace tanto riceverlo, ma piace tanto anche lasciarlo. Quindi fatelo, perché è un piccolo gesto, ci vogliono 30 secondi, ma regalate un sorriso alla persona che lo legge, a cui dedicato. Un buongiorno anche a tutte le persone che ci stanno ascoltando tramite WhatsApp, che hanno già scritto. Qualcuno dice: hai cambiato voce? Perché ho la voce giù? Volete dire che forse l'aria condizionata sta facendo il suo effetto? Perché ieri sera ero un po' così, titubante prima di andare a dormire, perché sono due notti che faccio fatica a dormire e a respirare. E cosa ho fatto? Mi sono spalmato di Vicks ovunque. Vicks sul petto, Vicks nei buchi del naso, ho preso anche lo spray Vicks e ho dormito molto bene, però forse mi è cambiata la voce, non lo so, forse sì. Sentiamo Barbetta, che dalla continuità all'audio giusto, all'audio assoluto, sentiamo.
1: Michael, anche a me piace trovare un biglietto quando arrivo al lavoro, però un biglietto da
0: aspetta,
1: mille.
0: Aspetta, aspetta,
1: Michael,
0: aspetta.
1: Anche a me piace trovare un biglietto quando arrivo al lavoro, però un biglietto.
0: Niente, oggi con i mosteggi vocali siamo davvero abbastanza indecisi. Mettiamo per uno, perché se mettiamo per due qui diventa come Paperino. Sentiamo.
1: Michael, anche a me piace trovare un biglietto quando arrivo al lavoro, però un biglietto da 1000 franchi.
0: Vabbè, se volete potete lasciargli un biglietto da 1000 al vostro partner, alla vostra amica, al vostro amico, alla vostra mamma. Si parte con la sigla di El Casanova e per la felicità di Barbetta

0: così non vale, così non vale. Ha fatto il video, Sciur Barbetta ha fatto il video, non è possibile.
1: Grande, dopo di questo ballo vieni di qua al bar Betta che ti offro un caffè.
0: Va bene, va bene. Vabbè, facciamo squadra qua, alla fine sabato pomeriggio ci creiamo il nostro ciringhito di Radio 3 Teleticino. Si parte con la musica di Radio 3 che è rinfrescante. Questa è quella dei giornalisti. Il titolo forse è meglio non leggerlo. Dico solo felicità.

0: I dei giornalisti con questa super canzone dove appunto si parla di vocali, ti mando un vocale di 10 minuti. C'è qualcuno che ve l'ha mai mandato un vocale così lungo? E l'avete ascoltato senza il per due, solo col per uno, anzi dovrebbero fare, non so se esiste, il vocale che puoi rallentare 0,5. Secondo me potrebbe essere una buona soluzione se ti piace tanto la voce di quella persona, ti vuoi gustare proprio quel messaggio fino in fondo, perché a volte ti mandano, a me capita spesso col mio dottore, mi manda un vocale che posso ascoltare solo una volta, cioè quella cosa lì mi mette ansia, perché dico, metti che nel momento in cui ricevo il messaggio arriva una chiamata o che ne so, si abbassa il volume o si spegne il telefono, non posso più riascoltarlo. Non so se è già capitato anche a voi, a me capita ogni tanto, non so, forse i dottori possono mandare, hanno questa possibilità, solo loro possono farlo, mi capita solo con i dottori, con Dottor Bridge, che saluto tra l'altro. Intanto i vostri messaggi, grazie per l'allegria, gioia, simpatia, grazie per accompagnarci in questo pomeriggio, gran bel fieu, Denise, gentilissima, davvero incoraggiante, grazie, devo dire che mi faccio il bagno nell'autostima, provo a farlo. Mi fa tenerezza vederti da solo, nonna Irene. Ma alla fine il sabato pomeriggio è giusto viverlo anche da soli, eh? È un po' una sorta di seduta psicologica tra sé e sé. E con il pubblico che in un qualche modo ti dà una mano, ti suggerisce anche magari canzoni che volete ascoltare. Ecco, se avete voglia di ascoltare una canzone in particolare, noi siamo qui a braccia aperte ad accogliere le vostre proposte. 079 449 9537. È comunque un pomeriggio di attesa, nel senso che stiamo attendendo quella che sarà la finalina della Coppa del Mondo. So che diciamo non la calcola quasi nessuno, però questa sera ci sarà Francia-Inghilterra come finalina, mentre domani, a proposito d'attesa, ci sarà la finalona del Mondiale 2026, Argentina-Spagna. E oggi ci sono state alcune conferenze stampa di cui parleremo più tardi, in cui Messi è stato fischiato mentre allenatore della Spagna, o meglio, scusate, Messi è stato elogiato mentre allenatore della Spagna è stato fischiato, e ha dato una lezione a tutti i giornalisti maleducati in sala stampa. Oggi ci sarà anche un collegamento col Sagliacco Park. Sì, perché la Juventus giocherà la sua prima partita amichevole proprio in Svizzera, a Basilea, contro il Basilea. E noi ovviamente abbiamo i nostri inviati, abbiamo i nostri punti di riferimento che ci aggiorneranno sul risultato, che è relativo, però è importante sapere A, come sta il Basilea, perché è un avversario del Lugano, settimana prossima inizierà il campionato, B, come sta la Juventus, che è un avversario del Milan, quindi dobbiamo tenerci aggiornati. Andiamo avanti con la musica. Questa è una canzone un po' più, come posso dire, accompagnatrice, vi culla in questo pomeriggio caldo che vi fa sognare.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5, 9, brown eyes.
1: Per quanto riguarda il messaggio vocale che si può ascoltare con il rallenti, in realtà lo possono fare tutti, ce lo dice un nostro amico che ci ha mandato questo vocale, sentiamo.
2: No Michael, può farlo chiunque quello, soprattutto serve quando ti manda un messaggio un collega e parla del capo.
1: Ah, dovete insegnarmela questa cosa, perché io non sono in grado di farlo. So che Telegram è un'applicazione di messaggi, un po' come WhatsApp, che ti permette appunto di fare queste cose, di mandare messaggi che si autodistruggono dopo 3 secondi, dopo 20 secondi, dopo un minuto. Questo lo so, però su WhatsApp non sapevo di questa possibilità. Vabbè, me lo farò spiegare da qualche esperto. Intanto sono arrivate delle proposte a livello di canzoni, per esempio dalla nostra continuità Sure Barbetta non chiede una canzone specifica, ma ci dice Venditti vietato con l'emoticon del divieto, mi mette di malumore, ha la voce troppo stridula, dice lui. Quindi allora eviteremo Venditti per il nostro Barbetta, che è in continuità perché si sta lavorando e ci si sta preparando per quello che sarà Ticino News delle 18. Comunque alle 18 ci sarà l'informazione, prima ancora alle 16 sempre con Romano Bianchi e poi alle 18 l'informazione radio televisiva. Qualcuno chiede DNA con l'introduzione, grazie. In che senso con l'introduzione? Forse vuoi un lancio particolare? E poi DNA, intendi quella del mondiale oppure la nuova canzone che hanno fatto Jovanotti e qualcun altro? Era una combo che è uscita, Jovanotti e qualcun altro. Ah sì, Jovanotti e Gabri Ponte sono usciti con un titolo che era DNA, esattamente come quello del mondiale, la canzone di Bocelli. Noi cosa facciamo adesso? Andiamo in pubblicità, perché altrimenti qua licenziano. Ah, quella di Bocelli, va bene, quella di Bocelli, perfetto. E poi appunto torneremo con la nostra musica, la vostra musica, le vostre richieste. Ricordiamoci che siamo in estate e quindi è anche bello ogni tanto rituffarci nel passato musicale, ma dei tormentoni estivi, così da vivere veramente al 100% l'estate, visto e considerato che siamo proprio a metà estate, sappiate che siamo a metà, siamo al giro di boa, siamo impregnati di estate e quindi godiamocela con la musica estiva.
3: Radio 3i Estate. Estate.
4: Ultimi sconti da Manor. Approfitta di sconti fino al 70% su moda, bellezza e casa, anche su manor.ch.
5: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
6: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
7: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
8: Anche io.
7: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
8: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
7: E se ci piace lo compriamo.
8: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

estate del 1994, questa Saturday Night che è perfetta, visto e considerato che oggi è sabato e qualcuno si sta già preparando, immagino, almeno mentalmente, per la super serata di sabato, come la febbre. Era la febbre del venerdì sera o del sabato sera? Saturday Fever? No, era la febbre del sabato sera, per forza. Poi, come detto, la Macarena del 96, nel 95 c'era Scatman come hit estiva. 95 in cui il CD sostituisce definitivamente le musicassette. Era proprio quell'anno in cui c'è stata la sostituzione. Cambio! Poi, nel 93, canzone... Due canzoni che prendono il, diciamo, la scena sono North Sudovest Est degli 883 e What is Love Hathaway. E qui dicono la mountain bike e i cappellini portati al contrario sono di moda. Tutti col cappellino indietro, come Max Pezzali effettivamente sul palco aveva il cappellino indietro. Chissà se l'altra sera ha avuto lo stesso look col cappellino lì indietro a Moonstar. Sappiamo tanti di voi esserci andati e essere stata una super serata. Immaginiamo appunto che abbiate cantato tutta la sera. Ricordo un concerto di Max Pezzali a Castel on Air, visto sotto la pioggia in compagnia di mia mamma in quel caso, ma anche i colleghi e amici di Radio 3. È stato un concerto indimenticabile. Andiamo anche negli anni 80, perché negli anni 80 abbiamo trovato diverse hit. Era proprio il 1980, il tormentone di quell'anno, anno in cui arrivano i videogiochi nelle sale giochi, è questo, Su di noi.

167 centimetri concentrati hanno partorito questa hit nel 1980. L'anno dopo si passa da pupo, vabbè, si passa da pupo e si alza il livello, posso dirlo qui, non devo offendersi il buon pupo, perché il tormentone estivo del 1981, quando i Walkman diventano un must, tutti in giro col Walkman, si prende la scena dell'estate dell'81, Franco Battiato con Il centro di gravità permanente.

stato preso la scena nel 1981, passando al 1982, cari amici ascoltatori, appassionati di calcio, l'Italia nell'82 vince il mondiale. Tra l'altro si sposano anche i miei genitori nell'82. Tante cose sono successe nell'82, così come musicalmente, perché era protagonista Eye of the Tiger.

Sicuramente avevano gli occhi della tigre i giocatori dell'Italia per i mondiali del 1982 in Spagna, finale con la Germania dell'Ovest, 3-1 per l'Italia, marcatori Rossi, Tardelli e Altobelli. Che ricordi? A proposito di Spagna, c'è qualcuno che ci sta ascoltando proprio dalla Spagna in questo momento. Ti ascoltiamo dalla Spagna, stiamo pranzando ora. Eh sì, lì si pranza a quest'ora. Ci puoi mettere la canzone Beat It, Michael Jackson, richiesta di Noah, 9 anni, salutiamo Noah. Se non la trovi, metti pure U2, Angel of Harlem, richiesta della mamma, salutoni. Noi ci segniamo le due canzoni e nei prossimi minuti ovviamente sentiremo anche questi brani, magari tutte e due, chi lo sa. Poi qualcuno ci manda la versione di Su di noi. Dopo facciamo vedere in TV di che si tratta, una sorta di meme. Grazie per la vostra presenza. Intanto sono arrivati Pullman del Basilea della Juventus al San Jacob. Alle 15.30 inizierà il match. Andiamo nel 1983 in questa cavalcata incredibile. È una delle canzoni più famose che rappresenta l'estate. Rigueira, Vamos a la Playa.

Nelle note relative al 1983 c'è scritto: notti di Riviera, paninari agli inizi. Erano gli inizi dei paninari. Per quanto riguarda invece il 1984, ci sono due canzoni che hanno preso la scena. La prima è questa, Baltimora con Tarzan Boy. E la seconda, vabbè, la sentiamo fra poco.

1985, perché se la giocavano come hit dell'estate Baltimora con Tarzan Boy, e dall'altra c'erano gli Alphaville con Forever Young.

bello perché su WhatsApp arrivano anche i vostri ricordi. C'è Raffaella che scrive: io mi ricordo un'estate con mio marito a Riccione, era l'estate del 76, e ascoltavamo in loop Umberto Tozzi con Io

Sì, era il 1976, l'anno di Taxi Driver, l'anno di Rocky, l'anno in cui nasce la Apple, le Olimpiadi di Montreal, la NASA che presenta il suo primo Space Shuttle e il mondo sognava. Sempre nel 76 c'era anche qualcuno che stava preparando un colpaccio. Stiamo parlando di un gruppo che ha lasciato scolpito nella pietra il suo nome, che puoi leggerlo sia da destra che da sinistra, perché fa ABBA.

0: estate di Radio 3.
1: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: È un transporter e ha già tutto quello che serve per lavorare. Il nuovo Volkswagen Transporter Entry unisce la qualità Volkswagen a un allestimento essenziale, pensato per chi fa impresa. Tuo a partire da 339 franchi al mese senza acconto. Richiedi la tua offerta personalizzata in showroom. Ti aspettiamo da Tognetti Auto a Gordola.
4: Volkswagen, veicoli commerciali.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

abbiamo soddisfatto la richiesta del piccolo Noah che ci ascolta dalla Spagna. 14:54. È bello perché stiamo spaziando nei vari decenni dal punto di vista musicale, dal punto di vista, se vogliamo, diciamo delle hit estive, quindi filtrato un po' sulle hit estive. Qualcuno ci propone gli anni 60. Gli anni 60 sono delicati, nel senso che all'ascolto immagino ci sia il nostro supervisor che è affezionato anni 60, anni 70, a quella musica lì, ma penso che possa far piacere anche lui il fatto che c'è un'ascoltatrice che ci ricorda che nel 1960, quell'estate lì, periodo del boom economico, Vespa, Fiat 600, si va verso il mare, Elvis Presley prende la scena mondiale, ma c'è qualcuno che si chiama Mina ed è uscito con una canzone davvero deliziosa che si intitola Il cielo in una stanza. Questa è stata il tormentone del 1960.

Speranza, canzone del grande Gino Paoli, che purtroppo è scomparso recentemente, qui comunque cantata da Mina, che ha preso sopravvento nell'estate, come detto, del 1960. L'anno dopo ancora lei protagonista con Tintarella di Luna. Tintarella.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
2: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
2: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
3: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
6: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
7: Sono le 15.
8: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
9: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
10: L'infotraffico.
7: Andiamo sul traffico per quanto riguarda un disagio, c'è un veicolo in avaria tra l'area di riposo Piazzola di Sosta al Sasso e la galleria Monteceneri. Abbiamo un veicolo in avaria, corsia di destra bloccata in direzione sud sulla 2. Ripeto, tra l'area di riposo Piazzola di Sosta al Sasso e la galleria del Monteceneri, pericolo, veicolo in avaria, corsia di destra bloccata. Andiamo sulle altre notifiche che ci sono arrivate. Traffico tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, traffico bloccato per 4 km, ritardi calcolati fino a 40 minuti. Rallentamenti anche in direzione sud tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda, ritardi calcolati fino a 10 minuti. Rallentamenti sempre sulla 2 tra Lugano Nord e la galleria del tunnel Collina d'Oro. Traffico fortemente rallentato. Fateci sapere se avete maggiori informazioni, voi che siete lì, siete più veloci di Via Suisse evidentemente, 079 449 9537.
8: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
10: Previsioni del tempo.
7: Al sud in prevalenza soleggiato oggi, lungo le Alpi e in Engadina abbastanza soleggiato con temporanei nuvolamenti nel pomeriggio, qualche rovescio o isolato temporale possibile. A basse quote, temperatura massima sui 31 gradi, in alta Engadina 20 gradi, nelle valli superiori tendenza al vento da nord. In montagna vento moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi, in calo a 3.800 metri. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, domenica al sud in prevalenza soleggiato, soprattutto lungo le Alpi e in Engadina sviluppo di cumuli. Nella seconda metà della giornata qualche rovescio isolato possibile. A basse quote, temperatura minima attorno ai 19 gradi, massima sui 30, in alta Engadina 18. Nel pomeriggio vento da nord a tratti moderato fino a basse quote. In montagna vento debole o moderato dal settore ovest, isoterma di 0 gradi, a 3600 metri. Per quanto riguarda invece la giornata di lunedì, al mattino sul sottoceneri possibili banchi di nubi basse, per il resto in prevalenza soleggiato anche lunedì, con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, ma probabilmente per lo più asciutto. A basse quote, temperatura minima attorno ai 18 gradi, massime sui 29, in alta Engadina 20. Nelle valli superiori tendenza al vento da nord, in montagna vento debole o moderato dal settore ovest. Isoterme di 0 gradi, sempre bloccato a 3600 metri.

Taylor Swift. Sono le 15:11 e lo sappiamo grazie al nostro Barbetta, che ha riavviato l'orario e i loghi di Teleticino Radio 3 su Teleticino. Grazie Barbetta per il riavvio e grazie anche Supervisor per aver notato la mancanza. Quindi, come detto, siamo tornati nel presente e nel presente vogliamo leggervi una notizia un po' particolare che a me ha strappato un sorriso e devo dire che mi ha ricordato una notizia che avevo letto qualche annetto fa relativo delle capre. Qui in questo caso parliamo di mucche. Perché parliamo di mucche? Perché sono proprio loro le protagoniste, sono 5 le mucche in questione. Basta, moccala lì, moccala! Andiamo a Mosch, un piccolo comune dell'Alsazia, dove il sindaco e dei genitori hanno deciso di sollevare una sorta di protesta. Perché? Perché una classe stava per essere abolita per mancanza di iscrizioni. E quindi cosa hanno deciso di fare? Sia il sindaco che i genitori hanno scelto di protestare, creando una polemica un po' surreale. E quindi cosa hanno fatto? Hanno iscritto 5 mucche a quella classe, ma iscritto proprio anche fisicamente, nel senso che Arlette, Abondance, Amsel, Amandine e Abeil, 5 giovani bovine, sono state sistemate in un recinto davanti alla scuola e iscritto ufficialmente all'asilo con tanto di modulo depositato nella cassetta delle lettere dell'istituto. Qui leggo: gli animali sono stati messi a disposizione da un allevatore del paese, anche consigliere comunale. Il gesto è una provocazione, come detto, contro il calo delle iscrizioni. Attualmente ci sono 66 alunni alle elementari e 30 alla scuola dell'infanzia, ma servirebbero ancora 4 iscritti per evitare la soppressione di una delle 5 sezioni. La trovata di posizionare queste 5 mucche e iscriverle tutte e 5 all'asilo ha centrato l'obiettivo, il caso è diventato virale e ha acceso i riflettori sul futuro della scuola. Bella questa notizia, vedi, ci vuole un po' di creatività ogni tanto, se non l'avessero già fatto con delle caprette. Ricordo qualche anno fa una scuola aveva fatto una cosa simile con delle capre. Vabbè, se ha funzionato con le capre, vuoi che non funzioni con le mucche? È funzionato anche con le mucche, perché altrimenti i ragazzini non andavano a scuola e restavano a casa a giocare con la PES, magari ascoltandosi anche Club Dogo e Giuliano Palma. PES o PlayStation?

0: Alcuni di voi ci stanno chiedendo ovviamente delle informazioni legate al traffico. Daniela nello specifico ci chiede come siamo messi al San Gottardo. Sono andato sul sito ufficiale del TCS e ci comunicano che in direzione sud, quindi al portale nord, ci sono 18 km di coda, tempo d'attesa di 180 minuti. Mentre al portale sud, quindi in direzione nord, ci sono code di 4 km, ritardi calcolati fino a 40 minuti. Lo dico anche perché appunto a Daniela ho risposto, ma ho dato una mezza risposta, nel senso che il riferimento era al portale sud, in realtà lei ha chiesto al portale nord, quindi purtroppo non sono 4 ma sono 18 km di colonna al portale nord della Galleria del San Gottardo. Quindi ecco, se avete altre informazioni fateci sapere anche sulla rete viaria della Svizzera Italiana, su strade, autostrade, sentieri, ovunque voi siate. Noi siamo a vostra disposizione per, come dico sempre, far rimbalzare la notizia a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che sono in movimento in questo momento, che si stanno per mettere in movimento. Noi adesso andiamo in pubblicità.
1: L'estate di Radio 3.
2: Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen.
5: Nei fiumi la portata dell'acqua può aumentare all'improvviso, anche con il bel tempo.
6: Fai scelte consapevoli. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
5: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
7: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
8: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
7: Più stile, più comfort, più valore.
8: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
7: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
8: Vivi il cambiamento.

La musica di Cesare Cremonini è il mondo. Chi è che sta girando il mondo in questo momento? Chi è che sta calpestando la superficie terrestre? Il globo terracqueo? Prima, scendendo da Bosco Luganese verso Milide, per l'appunto, mi sono imbattuto in ben 4, e dico 4, automobilisti o automobiliste con la L sul, diciamo, sull'auto apposta dietro, nella zona proprio del baule sostanzialmente, e mi sono chiesto: ma come mai circolano proprio in questo periodo? È perché è weekend, effettivamente è nel weekend che fai le prove e che vai con la mamma, col papà, col nonno a così verificare se hai imparato oppure no a guidare. E infatti vorrei stringermi veramente forte attorno a tutte le persone, a tutti i ragazzi, diciottenni. Penso che si possa già a 17 fare la prova col papà e con la mamma, e in questo momento magari stanno ascoltando Radio 3i, ma allo stesso tempo stanno provando per capire se funziona, se riesco a fare il bilancino con freno e frizione e gas. A parte che il bilancino adesso con le nuove auto non bisogna più farlo. Io ricordo una volta sono rimasto terrorizzato perché ero rimasto fermo sulla salita appena prima della galleria di Besso. Non sapevo cosa fare, ero fermo in coda e non sapevo più come ripartire, perché devi fare il bilancino e all'epoca non avevo l'auto che si bloccava e che ti faceva ripartire dolcemente senza avere la necessità appunto di giocare con la frizione. E niente, mi sono imbambolato e ho inzuccato, completamente inzuccato. Adesso non so se tecnicamente è una cosa che bisogna imparare, è un requisito che bisogna comunque avere nel proprio repertorio, questo non lo so. Ad ogni modo, non so se il sabato, questo sabato, sia adatto a fare delle prove e a girare. Forse la domenica è più idonea, però questo sabato c'è in giro un bel rebelot, tra turisti e non turisti, gente che decide di partire. Tanto traffico, nonostante il periodo di vacanza. Uno dice, la gente è andata. No, la gente c'è. Ieri addirittura c'era coda fino quasi a Bellinzona, sulla 2, e davvero è stato abbastanza imbarazzante, soprattutto per chi doveva andare verso sud. Vabbè, ci sono altre regole un po' particolari. Ce n'è una che è appena uscita in Italia, ma c'è anche in Svizzera, sono andato a verificare. Aria condizionata, quindi tema aria condizionata. Chi non la usa adesso è impossibile non utilizzarla nelle proprie autovetture. Quindi l'aria condizionata accesa in auto, fino a 440 euro di multa se utilizzata quando non serve. Quindi quando non serve significa se voi siete, che ne so, magari al parcheggio del supermercato, vostra mamma, vostro papà, vostra suocera è a fare la spesa, voi non potete restare lì con l'aria condizionata accesa in auto ad aspettare. No, no, no. No, ciccio. Sono 444 euro di multa. È più o meno 400 franchi di multa. Ecco, perché appunto non si può lasciare il motore acceso, assolutamente, questa è la regola principale. Anche in Svizzera è uguale, non si può per nessun motivo lasciare il motore acceso per aria condizionata fresca o calda. Capita ogni tanto, magari in inverno può capitare dopo qualche Ramadan, di fermarsi in auto a scaldarsi le chiappe col freddo che fa. No, bisogna stare attenti, appunto, lo dico per chi sta facendo adesso magari la prova con la L dietro. Tra l'altro la L cosa significa già qui da noi? Lo sai che sto provando? Una roba del genere? Perché in Italia si usa la P, ma qui da noi si usa la L. C'è qualcuno che lo sa? Io tutte le volte lo chiedo ma non me lo ricordo. Forse è lo sai che sto provando, probabilmente sì. Lo sai che sto provando? Continuiamo con la musica, che forse le May, Alex Warren con Ordinary.

devo dire che siete eccezionali. Su WhatsApp siete subito corsi all'aiuto per quanto riguarda la L. Qualcuno dice che L significa Ler Schüle, giusto? Sì, dovrebbe essere così. Qualcuno l'ha cercato su ChatGPT. La cosa interessante, vabbè, ci scrive anche il nostro grandissimo Barbetta: una volta ho visto uno che aveva la P dietro ma aveva messo quella del parcheggio, da togliergli subito la patente. Ah, effettivamente sì, ha trovato la soluzione, perché non aveva la P, quella classica, ha messo quella del parcheggio. Va bene, va bene. Intanto, no, non significa da pirla, non è pirla, è principiante. Per quanto riguarda invece le altre lettere che vengono utilizzate in tutto il mondo, c'è un simbolo particolare che vorrei condividere con voi. Tra l'altro, la L si utilizza sia da noi che nel Regno Unito. Learn on driver, guidatore che sta imparando. La L è rossa su sfondo bianco per quanto riguarda il Regno Unito, mentre, come detto, in Italia si utilizza la P spesso su sfondo bianco, significa provo, principiante. In Francia si utilizza la A da apprendista. Dopo aver preso la patente, i neopatentati devono tenere per 3 anni il disco con la A, mentre in Germania si utilizza la F da far Schule o Schule. Vabbè, io col tedesco sono veramente un disastro. Scuola guida, semplicemente. In Spagna si usa la L, come in Svizzera. L verde e bianca indica neopatentato nei primi mesi dopo la patente. Ma la cosa interessante è che in Giappone non utilizzano una lettera, utilizzano un simbolo, e utilizzano il simbolo della foglia. Quindi tutte le auto che girano con una foglia dietro sul baule, significa che c'è un neopatentato ed è simbolo di foglia giovane. Una foglia verde e gialla per i nuovi automobilisti. Si chiama Wakaba, la foglia giovane che deve ancora in un qualche modo maturare. Negli Stati Uniti c'è proprio scritto Student Driver o Driver Education. Ecco, l'inglese diciamo che è un po' meglio che il tedesco, eh. In Australia L e P. Nei Paesi Bassi la L. Ecco, così abbiamo fatto un po' un giro per quanto riguarda appunto la segnalazione del principiante che sta provando, visto e considerato che, come detto, da Bosco Luganese a Melide ho incrociato ben 4 auto con la L. Quindi chissà in quanti siete in giro in questo momento a provare, eh? E a litigare, anche perché alla fine poi col genitore di fianco che non si fida, che ti rimprovera, sale la tensione, eh? Si taglia a fettine la tensione. Poi ci sono altri modi per prendere delle multe assurde. Per esempio in Svizzera, sempre se sbattete inutilmente la portiera dell'auto, si può arrivare fino a 120 franchi di multa per rumori molesti.

0: Ciao Michael, qua lo zuppino. Scommetto che sicuramente questa parola per far capire che stai facendo scuola guida da noi qua in Svizzera sarà sicuramente in tedesco. Ci scommetto tutto l'oro del mondo. Ciao grande.
1: Bene sì, abbiamo capito che arriva dal tedesco. Poi sentiamo questo.
2: Ciao. Leer scule non si può sentire comunque. Ciao.
1: È il caldo. Vabbè, io lo dico, sono uscito con il 3. A tedesco sono uscito con il 3. L'unica insufficienza che avevo era in tedesco, quindi sono giustificato in un certo qual modo. Poi qualcuno ci chiede: ma che foglia è quella che mettono sulle auto giapponesi? Mi devo informare, non è specificato, il colore è sul giallo andante. Poi qualcun altro ci scrive: è meglio imparare col casino, così impari meglio. Stamattina sentire la radio è rilassante. Non è mattina, è pomeriggio, È pomeriggio. Come stamattina? Siamo già al pomeriggio? Magari lei si è svegliata poco fa e quindi pensa che sia mattina. Monica! Fel pigiama, ma sarà comandi! Poi andiamo ancora con i vostri messaggi. Qualcuno ci dice: non prenderò mai multe, non uso l'aria condizionata, non ho mai detto ho caldo in vita mia. Non odiatemi. Guarda che se ti portiamo in un posto bello caldo, voglio vedere se non soffri il caldo. Magari in California?

0: estate. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
2: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

Intanto ci sono arrivate un po' di immagini dal San Jacob, dove è iniziata l'amichevole tra Basilea e Juventus. Stefan Lichtsteiner, allenatore del Basilea, ex giocatore della Juventus, è andata sotto la curva della Juve a prendersi gli applausi, e devo dire che dal video è emozionante. Emozionante come la notizia legata a Fedez, che è diventato per la terza volta papà di Edoardo Lupo. Hanno deciso di chiamarlo Edoardo Lupo, quindi sono uscite anche le fotografie. È emozionante vedere appunto tutta la gioia quando qualcuno diventa papà. Chiunque esso sia, un po' di lacrimuccia ti scende. Intanto è emozionante anche la prossima canzone che ci accompagna verso quello che è l'appuntamento di Ticino News con Romano Bianchi. Abbiamo Rivers of Babylon.

I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop

0: Fox Town Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
1: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
2: Sono le 15.59.
3: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
4: Ticino News.
5: Ben ritrovati al microfono Romano Bianchi. Ci sono brutte notizie sul fronte medio orientale con l'aggravarsi dei bombardamenti. L'Iran ha dichiarato la fine degli impegni presi nell'ambito del protocollo d'intesa firmato a metà giugno con gli Stati Uniti. Il vice ministro degli esteri iraniano ha dichiarato oggi la fine della validità del memorandum firmato a Islamabad. Stavamo negoziando ma gli americani hanno violato completamente l'accordo, ha dichiarato appunto il ministero. Poi della sanità iraniano ha anche indicato che almeno 50 persone sono state uccise, altre 500 ferite durante gli attacchi statunitensi contro il paese a partire dal 6 di luglio. Fa discutere la posizione del sindaco di New York Zohran Mamdani su Benjamin Netanyahu. Il primo cittadino ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se esistano le basi legali per arrestare il premier israeliano qualora si recasse a New York a settembre per l'Assemblea Generale dell'ONU. Mamdani ha definito Netanyahu un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale. Il traffico accende le proteste in Svizzera in una giornata rovente dal profilo viario, 20 lo ricordiamo i chilometri di colonna al portale nord del San Gottardo questa mattina con oltre 3 ore di attesa. Beh, in concomitanza con le colonne, dicevamo, in mattinata in Cantonuri si è svolta anche un'azione simbolica. Barbara Venneri.
6: Circa 60 manifestanti hanno bloccato stamani il flusso di veicoli ad Amsteg, attraversando in gruppo le strisce pedonali per denunciare l'insostenibile pressione delle vetture in transito nei villaggi lungo la cantonale che porta a Göschenen e al San Gottardo. Muniti di bandiere e striscioni con scritte come "non ne possiamo più", i dimostranti, sostenuti dall'organizzazione Pro Alps, hanno risposto all'appello della comunità di interessi cantonuri, esibendo tutta la loro esasperazione per le code che a cadenze regolari paralizzano la strada. La comunità di interessi chiede divieti di transito temporanei nei giorni più critici, invocando il principio costituzionale della protezione della popolazione alpina, calpestato, secondo l'associazione, a favore della libertà di circolazione dei turisti. Malgrado le misure già adottate dalla Confederazione e dal Cantone nel 2024, come le chiusure temporanee degli svincoli e i sistemi di dosaggio del traffico, la popolazione si sente infatti abbandonata e promette di alzare ancora la voce per difendere la propria qualità di vita.
5: Una densa nube di fumo causata dagli incendi in Canada ha raggiunto il nord-est degli Stati Uniti, peggiorando la qualità dell'aria in città come Washington, New York e Toronto. Milioni di persone sono state invitate a limitare le attività all'aperto. In Canada restano attivi quasi 900 incendi. Intanto cresce l'attenzione anche per la finale dei mondiali in programma domani nel New Jersey. Secondo le previsioni, la qualità dell'aria dovrebbe comunque migliorare rispetto ad oggi. Al momento non si parla di un rinvio della partita. Chiudiamo andando in Germania, dove si è dimesso il capogruppo della CDU CSU Jens Spahn. La decisione arriva dopo le polemiche per aver avuto un figlio tramite maternità surrogata negli Stati Uniti, pratica questa vietata in Germania e osteggiata dal suo stesso partito. Le dimissioni erano state chieste dal cancelliere Friedrich Merz.
7: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su Bauhaus.ch.
4: L'infotraffico.
5: Traffico su 3 fronti fondamentalmente in Ticino, tutti sulla 2. Da un lato si circola a rilento fra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogede in direzione dell'Italia, poi si circola a rilento a ridosso del San Gottardo, nello specifico al portale nord della galleria ci sono code per 18 km attese di circa 3 ore in direzione del Ticino e infine si circola a rilento anche al portale sud del San Gottardo. Le code sono in questo caso di 5 km a partire da Quinto con attese di 50 minuti in direzione di Lucerna.

di Basel Juventus. Sono passati 27 minuti, partita molto equilibrata e al momento Cato si è fatto abbastanza male e aspettiamo 0-0, però ci stiamo divertendo un sacco. Un bacio.

Abbiamo sentito la nostra Lidia in diretta da Basilea, dove appunto si sta giocando l'amichevole tra Basilea e Juventus. 0-0, siamo al 37esimo minuto. Partita che non vale nulla, però vi fa capire, ci fa capire che comunque, devo dire, la Juventus, che ha iniziato la preparazione da 4 giorni, è comunque piuttosto messa bene fisicamente, nel senso che sta giocando contro una formazione che ha la preparazione nelle gambe, ha iniziato un mese fa, e quindi c'è da dire complimenti alla Juventus per questi primi 37-40 minuti di gioco, perché appunto il Basilea settimana prossima inizierà il campionato. Basilea che giocherà contro il Servette alle 18 il 25 di luglio. Nella stessa giornata ci sarà Losanna Grasshopper, sempre alle 18, alle 20:30 Lucerna Thun, mentre nella giornata successiva, il 26, Young Boys e Sion alle 14, Lugano Vaduz alle 16:30. Il sottoscritto andrà a vedere questa partita, perché posso dirlo, ho preso 2 tessere nell'AIL Arena, ho detto dai, le prendo per i miei genitori, i miei nonni, i miei zii, magari qualcuno verrà a vedere la partita con me, e quindi ho detto dai, le prendo, anche per così, come gesto nei confronti dell'FC Lugano e del fatto appunto che sono stato parte della famiglia bianconera. Quindi Lugano Vaduz alle 16:30, alle 16:30 sempre San Gallo Zurigo. Questa è la prima giornata del campionato di Super League, che andrà in scena, come detto, settimana prossima. Noi andiamo avanti con la musica, col pomeriggio di Radio 3i. Adesso abbiamo una canzone morbida, una canzone, sì, che ti fa sognare.

0: Quella che potevo bere poco fa nella zona Barbetta, ho fatto una sorpresa, un'incursione nella zona Barbetta e niente, gli ho portato dell'acqua mezza gasata e mezza liscia, solo che lui non è tanto per le cose mezze mezze, per cui non so quanto abbia apprezzato. No, grande Barbetta, un abbraccio a te. Tra l'altro, tra una cosa e l'altra, sono arrivati aggiornamenti dal Sai Jacob. Sentiamo.
1: La cosa bella è stata quando è venuto Stefan Lichtsteiner, è andato sotto la curva juventina perché le avevano dedicato uno striscione. È stato bellissimo, l'hanno accolto con tanti applausi e anche lui ha fatto autografi, è stato un bel momento. Comunque ancora 0-0, niente di spettacolare, ci sono state 2-3 azioni della Juve e 2-3 azioni del Basilea. Ciao. Shaqiri è pronto per calciare una punizione
0: e quindi,
1: vediamo che succede.
0: Cosa succede?
1: E niente.
0: Niente da fare.
1: Presa da Locatelli di testa.
0: Bene, grazie Lidia per i contributi audio, ma anche i contributi video, nel senso che ci sta mandando video e fotografie direttamente dal Sai Jacob. Un abbraccio a te, continua così. Quindi, ho provato con l'acqua, adesso io però conquistare Barbetta con l'acqua non ce l'ho fatta. Potevo provarci con l'aranciata di Fra Quintale, adesso sai cosa faccio? Agito la Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: 16:25, Rihanna, Diamond. Siamo anche in collegamento, come detto, con lo stadio San Jacob di Basilea, dove c'è la nostra inviata. In realtà abbiamo quattro inviati: Lidia, Chiara, Nathan e Liam. Andiamo sul traffico velocemente, visto che ci chiedete. Sulla 2 si circola a rilento tra Chiasso Centro e Dogana di Brogedo in direzione dell'Italia. La situazione al San Gottardo, ecco, per la situazione al San Gottardo andrebbe messa un'altra base, una base un po' drammatica, perché devo dire che 18 chilometri sono tanti. Al portale nord della galleria ci sono 18 chilometri di coda, con attese di almeno 3 ore in direzione del Ticino. Come alternativa si consigliano il passo del Sempione sulla 9 o la galleria del San Bernardino sempre sulla 9. Al portale sud si sta un pelo meglio. 5 km a partire da Quinto, con attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostrade di Göschenen e Rollo sono chiuse in direzione della galleria. Questa è la situazione. Se avete altre informazioni, 079 449 9537.
1: Questa è Radio 3. Telesuona.
2: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi, come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Ultimi sconti da Manor. Approfitta di sconti fino al 70% su moda, bellezza e casa, anche su manor.ch.
4: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
4: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
6: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.

Ho appena visto che la prossima canzone di Tananai e si intitola Bella Madonnina e mi viene in mente appunto la Madonnina da Milano. Oh mia bella Madonnina, che te brille dell'untà, tu tacciara e piccinina, tate domine di Milan. Perché? Perché è uscita la notizia sul Milan, il Milan ha presentato la sua seconda maglia, bianca, e sul colletto c'è una frase storica, sul colletto c'è una frase, cioè storica, nel senso una frase che può in qualche modo far riflettere, poeticamente parlando. Sulla maglietta del Milan ci sarà scritto dietro, sul colletto, la seconda maglia, ci sarà scritto dopo Istanbul c'è sempre Atene. Perché? Perché il Milan perse una partita clamorosa, rocambolesca contro il Liverpool a Istanbul. Stava in vantaggio 3-0, poi 3-3 in 6 minuti, ha perso i rigori. Poi, due anni dopo, nel 2007, è ricomparsa la stessa possibilità di battere il Liverpool, ma ad Atene, ha vinto la Champions League ad Atene. Quindi sul colletto ci sarà proprio scritto dopo Istanbul c'è sempre Atene. E devo dire che questa è molto romantica, questa frase è romantica e dà anche speranza. E a me viene in mente una poesia, che in realtà non so se era una poesia oppure no, comunque uno scritto di Giacomo Leopardi, La quiete dopo la tempesta. Non so se ve la ricordate, io me la ricordo perché insieme al Sabato del Villaggio, alla Commercio di Bellinzona, in quarta, alla maturità, mi avevano proprio chiesto su Giacomo Leopardi e avevamo parlato sia del Sabato del Villaggio che della quiete dopo la della tempesta. E devo dire che, fosse stato in questo momento, avrei fatto il parallelismo. Cioè, se mi avessero chiesto, ma cosa vuol... mi fai un parallelismo su il significato che volevano dare con la quiete dopo la tempesta, o meglio che voleva dare Giacomo Leopardi per la quiete dopo la tempesta, cioè la cessazione di un dolore e quindi il fatto che dopo un dolore si prova piacere e viceversa. Io semplicemente avrei fatto il parallelismo su dopo Istanbul c'è sempre Atene. Avrei preso una bella nota? Ma non lo so più di quel tanto. Comunque queste citazioni non sono da me, per cui direi musica.

0: Ma non è tutta ciara, è tutta d'ora.
1: È tutta d'ora la Madonnina? Io ero convinto che fosse tutta ciara e piccinina, Tate Domine di Milan. Andiamo a verificare con la canzone originale, sentiamo.
2: Adige la canzone nasce a Napoli.

0: femmina.
1: Tra l'altro l'altro giorno, proprio al Duomo di Milano, è stato arrestato un parapendista che si è tuffato dall'altezza della Madonnina col parapendio per fare un video social. Vedete appunto questo ragazzo che si tuffa, riesce ad atterrare senza nessun problema in piazza. Il problema è che nel giro di 30 secondi viene rincorso dalla polizia con un'auto, quindi vedete questo ragazzo che scappa con il parapendio e la polizia dietro. Davvero comica la scena, cosa non si fa per due like. Vabbè, continuiamo con la musica. Marco Mengoni 2000 volte.

0: l'elettricità di questa Dance Litter Sister. Alla vedo la piccola sorellina che balla, scatenata, un po' come il fratellino di Yamal, non so se avete visto inquadrato in tribuna, che ballava come un ballerino di electro dance. Noi ci spostiamo un attimino in pubblicità e poi torniamo con Biagio Antonacci e la sua Come siamo tanti al mondo.
1: Questa è Radio 3i, telesuona Radio 3i.
2: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Colleghiamoci con Basilea perché sta succedendo qualcosa. Sentiamo il vocale.
1: No, non ci posso credere. Un penalti per il Basilea. Aiuto!
0: Rigore per il Basilea. Attenzione, potrebbe sbloccarsi l'amichevole tra Juventus e Basilea. Io direi appunto di capire un attimino cosa sta per accadere in quel del San Jacopo. Ci è stato mandato il video. Ascoltiamo il video, vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. Rigore per il Basilea. Perin in porta. Tiro. La parata! La parata Perin! La parata Perin! E resta ancora fermo sullo 0-0 il risultato. Ringraziamo la nostra inviata Lidia, Chiara, Nathan e Liam, che ci stanno tenendo aggiornati in questo momento. Quindi parata di Perin che manda un segnale a Spalletti e a tutta la Juventus dicendo: ragazzi, Gasummi, cosa andate a prendere altri portieri? Ci sono io.
2: Oh, I remember how you were every shade of perfect, and then the colors blurred, and you're never

al 66esimo minuto, Basilea Juventus 0-0. Questa amichevole estiva, che è forse più importante per il Basilea, visto che settimana prossima inizia il campionato. Rigore parato da Perin. Abbiamo appena visto un'altra immagine che è arrivata dalla nostra inviata Lidia, di una super parata di Mirko Salvi, ex Lugano, che è entrato nel secondo tempo e ha fatto una paratona con la mano di richiamo. Intanto la nostra inviata ci dice: mi è rimasto l'8% di batteria, non so se arriverò alla fine.

0: Questa è Radio 3i, è Radio 3i. Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
1: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
2: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
3: Un minuto dopo il 17.
4: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
5: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
6: L'infotraffico.
3: Sulla 2 si circola a rilento tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione a San Gottardo, al portale nord della galleria ci sono code di 17 km con attese di almeno 2 ore e mezza in direzione del Ticino. Come alternativa si consigliano il passo del Sempione sulla A9 o la galleria del Gran San Bernardo sempre sulla A9. Al portale sud le code sono di 4 km a partire da Quinto con attesa di 40 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta mentre le entrate autostradali di Göschen e Rolo sono chiuse in direzione della galleria. Per quanto riguarda il discorso del Gran San Bernardo, io non so se intendano il San Bernardino. No, il Gran San Bernardo, confermato. 079-449-9537 se avete altre informazioni legate al traffico, noi ci siamo.
4: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
6: Previsioni del tempo.
3: Questa sera in montagna inizialmente ancora nuvolosità residua e qualche ultimo rovescio o temporale isolato. Nel corso della notte passaggio a tempo asciutto con cieli sereni, come già nelle altre regioni. Nelle valli superiori tendenza al vento da nord. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, domenica al sud in prevalenza soleggiato, soprattutto lungo le Alpi e in Engadina sviluppo di cumuli. Nella seconda metà della giornata qualche rovescio isolato possibile. A basse quote temperatura minima attorno ai 19 gradi, massima sui 31 gradi, in alta Engadina 18. Nel pomeriggio vento da nord a tratti moderato fino a basse quote. In montagna vento debole o moderato dal settore ovest, isoterma di 0 gradi attorno ai 3600 metri. Come inizieremo la settimana lunedì? Inizieremo al mattino sul sottoceneri con possibili banchi di nube basse, per il resto in prevalenza soleggiato con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, ma probabilmente per lo più asciutto. A basse quote temperatura minima attorno ai 18 gradi, massime sui 29, in alta Engadina 20. Nelle valli superiori tendenza al vento da nord. In montagna vento debole o moderato dal settore ovest, isoterma di 0 gradi a 3600 metri. Per quanto riguarda il traffico abbiamo una buona notizia che sì, arriva da un ascoltatore, facciamola sentire già che
7: buongiorno,
3: ci siamo.
7: Buongiorno a tutti, buongiorno. Patrick al telefono. Allora, Bellinzona Nord, Lugano Nord, 20 minuti, 25 minuti. Traffico pochissimo. Ciao, buona giornata a tutti.
3: E allora andiamo!

0: Russell, High Maintenance, Paul o Paul, dipendenza appunto della provenienza. Se fosse stato Sean Vetter sarebbe stato Paul, invece Paul Rosser, immagino che sia così. A proposito di Svizzera tedesca, più che Svizzera tedesca, qui parliamo di tedesco, c'è un'altra amichevole in questo momento che si sta giocando tra l'Oberhausen e il Borussia Dortmund. L'Oberhausen sta vincendo 1-0 sul Borussia Dortmund, davvero incredibile questo risultato, che ovviamente non vale nulla. Questi sono i risultati che non valgono nulla, però è bello anche ogni tanto aggiornare, visto e considerato che il mondiale sta per finire. Stasera c'è la finalina, domani è la finale, e c'è ancora quella fame di calcio, c'è quella voglia di stare sul pezzo. Tra Basilea e Juventus siamo sullo 0-0, però sono stati annunciati, pensate, per un'amichevole 24.206 spettatori. Comunque è un periodo estivo, cioè 24.206 spettatori sono tantissimi per una partita amichevole. C'è da dire una cosa, che la Juventus comunque tira sempre, perché sono quelle squadre che hanno tifosi in tutto il mondo. Chissà quanti italiani vivono a Basilea e che tifano Juve, che sono andati a vedere oggi pomeriggio la Juventus. Peccato per il risultato, cioè non c'è stato ancora nessun gol, l'emozione del rigore parato da Perin, però ecco, nulla di che, magari si sblocca sul finale se riusciamo a contattare la nostra inviata, che 10 minuti fa aveva solo l'8% di batteria del telefono, quindi probabilmente non riuscirà a dirci come finisce la partita, a dipendenza appunto di come la utilizza la batteria. Io quando ho poca batteria tendo a utilizzarlo proprio al minimo di luminosità, cioè abbasso tutta la luminosità completamente e poi esco da tutte le applicazioni. Il problema è che se abbassi la luminosità, soprattutto in estate, quando poi c'è il sole, il riflesso, non vedi una mazza, cioè vai a caso proprio. Però quello è l'istinto della sopravvivenza. Dovrebbero piazzare quella qualche zona di ricarica. Una volta c'erano, poi pian pianino le hanno tolte. Ricordo Lugano, da qualche parte c'erano zona pensilina per ricaricare il telefonino. Adesso le troviamo, le colonnine della ricarica, soprattutto negli aeroporti. Mi era capitato l'anno scorso di vedere una scena davvero, posso dire, triste? Sì, forse la parola giusta è triste, perché in aeroporto tutte le persone erano sedute a cercare la zona dove c'era il caricabatterie, cioè dove c'era la presa per attaccare il caricabatterie, e c'era la fila per caricare il telefono, tutti appollaiati in quelle zone lì dove c'era la presa. E questa cosa qua, non lo so, mi sembrava davvero triste, un po' come se l'essere umano deve caricarsi, non lo so, era un po' strano. C'è lo zio Pino che magari è da qualche parte a vedere qualche partita. Vuoi vedere che è andato a vedere Oberhausen Dortmund? Sentiamo.
1: Michael, sì? Sempre lo zio Pino, anche sì. L'istinto della sopravvivenza col telefonino, metti risparmio batteria e vedrai che vai tranquillo per un bel po' di ore. Almeno io col mio iPhone 16 Pro Max faccio sempre così e non ho mai avuto problemi. Ciao bello.
0: Hey, ciao Spis, tu hai l'iPhone 16 Pro Max? Io ho l'iPhone Flintstones. Forse devo aggiornarmi. Continuiamo con la musica, Harry Styles.

0: io volevo ringraziare la nostra inviata Lidia con l'8% di batteria, che comunque ci manda i vocali. Grazie Lidia, andiamo, sintonizziamoci con il Sayako Park, sentiamo.
1: Ora cartellino rosso per il portiere del Basilea, ha buttato a terra Openda da solo, era gol. Purtroppo adesso c'è il cartellino rosso per loro e rigore per noi, vediamo.
0: Quindi fatemi capire, fallo da ultimo uomo del portiere del Basilea, Mirko Salvi, che prima abbiamo osannato per essere stato anche ex portiere del Lugano, espulso, quindi rigore per il Basilea, ma è possibile?
1: Anzi no, scusa, era fuori aria, è una punizione.
0: Punizione, perché a noi risulta ancora 0-0. Grazie, fra poco pian pianino si spegnerà la nostra Lidia, dico il telefono, sostanzialmente il telefono. Però mi fa piacere che usa gli ultimi rimasugli di batteria per Radio 3i. Magari sai, il telefono l'hai bisogno per, che ne so, chiamare a casa per dire che, so, prepara, butta la pasta al marito, che ne so. Comunque lo sta utilizzando per noi, il residuo della batteria. Grazie Lidia, Chiara, Nathan e Liam. Continuiamo con la musica, Bruno Risas, La

0: È un Transporter e ha già tutto quello che serve per lavorare. Il nuovo Volkswagen Transporter Entry unisce la qualità Volkswagen a un allestimento essenziale, pensato per chi fa impresa. Tuo a partire da 339 franchi al mese senza acconto. Richiedi la tua offerta personalizzata in showroom. Ti aspettiamo da Tognetti Auto a Gordola.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: scimmia nuda balla dal 2017, sono già quasi passati 10 anni e continua a ballare. Andiamo a capire com'è finita la partita al San Jacob di Basilea.
1: Michael,
0: sentiamo.
1: È finita.
0: È finita.
1: 0-0, non è stata chissà che partita, però ci siamo divertiti, i bimbi si sono divertiti. Ora scendiamo, vediamo se riusciamo a fare qualche foto con i giocatori. Buon weekend, ciao a tutti.
0: Ciao Lidia, ciao Chiara,

Non solo calcio in questo sabato pomeriggio, anche Formula 1, ci sono state le qualifiche. Buone notizie per il giovanissimo Antonelli in pole position in Belgio. Domani partirà lui alle ore 15 davanti a Verstappen e Russell. Russell terzo grazie alla penalizzazione di Norris, Leclerc quarto, Hamilton quinto. Quindi domani alle 15 in Belgio, come detto, partirà Antonelli in pole position, Russell secondo, Hamilton terzo e, come detto, Leclerc quarto, Norris quinto. Questa è la griglia di partenza. C'è qualcuno che sta grigliando in questo momento? A tal proposito, poi per quanto riguarda invece la finalina di questa sera tra Inghilterra e Francia, per alcuni potrebbe essere una partita inutile, per altri un po' meno, nel senso che Mbappé si gioca la scarpa d'oro, ha nel mirino la scarpa d'oro, quindi ha ancora una partita a disposizione per fare dei gol al mondiale. In questo momento la classifica dei marcatori vede Mbappé e Messi in testa con 8 gol. L'unica differenza è che se dovesse finire così vincerebbe la scarpa d'oro Messi, perché ha un assist in più rispetto a Mbappé. Quindi stasera Mbappé ha una ghiotta opportunità per portarsi a casa quella che è la scarpa d'oro, cosa che avrà anche domani assolutamente Messi in finale. Però devo dire che la finalina comunque ha delle motivazioni, come l'ultima di Deschamps, oppure anche per Kane c'è la possibilità ancora di vincere la scarpa d'oro, potrebbe essere il suo ultimo mondiale, e in questa partita che dicono essere inutile tra Francia e Inghilterra, comunque Kane dovesse segnare almeno 3 gol, andrebbe in testa alla classifica marcatori, quindi magari si porterebbe a casa quella che è la scarpa d'oro, ovviamente se Mbappé e Messi non dovessero segnare. Quindi alcune motivazioni ci sono, soprattutto per questi giocatori e per l'allenatore francese. Alle 21, come detto, questa sera Francia-Inghilterra, domani la finalissima del mondiale tra Spagna e Argentina. Noi si continua verso le 18, temporei Aguas de Marco.

puro, portoghese puro, quindi per tutti i portoghesi che sono all'ascolto sicuramente avranno apprezzato queste note, queste sonorità. Continuiamo con la musica, faccio una piccola correzione per quanto riguarda la finale di questa sera. Ho detto che si giocherà Francia-Inghilterra alle 21, in realtà la partita è alle 23. Piccolo dettaglio che però è determinante per chi vuole guardarsi la partita, perché io credo che alle 23 sarò già nel mondo dei sogni.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
1: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
3: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
4: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
0: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Red Red Wine. Un bel bicchierino di vino ci può stare a quest'ora. Zona aperitivo, poi sabato. Domani è domenica e non si va a scuola. Chi cantava? Oggi è sabato, domani non si va a scuola. C'era un cantante che cantava questa canzone. Vediamo chi la becca. Oggi è sabato, domani non si va a scuola. Penso che sia Lucio Dalla, ma non so in quale canzone. Intanto su cdt.ch, articolo di Marcello Pellizzari, vi leggo il titolo. Si dice: San Gottardo, via Swiss, spiega la maxi coda. Adesso ci sono 17 km di coda al portale nord. Non ci aspettavamo questa intensità. Vacanze scolastiche in tutta la Svizzera e nel nord Europa, volumi inusuali verso sud e dosaggio già da Lucerna. Il grosso, per fortuna, dovrebbe essere passato. Questo è quello che ci dicono. Ah, era Pino Daniele. Pino Daniele. E niente, ho sbagliato, cosa devo fare? Ho provato a memoria.
1: Ciao, mitico, Pino Daniele.
0: Era Pino Daniele.
1: È lui l'autore di questa canzone.
0: Però posso rimediare all'errore con una richiesta che arriva direttamente da una nostra ascoltatrice. Chiederei gentilmente al regista di cambiare base, grazie. Ciao PF, puoi suonare Wonderwall degli Oasis? Ho 86 anni, abito a Lugano, ma sono di origine inglese. Ho già avuto una delusione e per darmi un po' di coraggio vorrei sentire questa canzone. Stasera starò sveglia almeno fino alla 1:30. Grazie. E allora, visto e considerato che noi siamo degenerosi, abbiamo selezionato gli Oasis, che devo dire, con questo pezzo hanno spaccato. Devo dire che di loro mi piace tantissimo Wonderwall, ma anche e soprattutto quella legata alla loro voglia di rivalsa. Dopo magari l'ascoltiamo.

0: Prima vi ho detto che magari avremmo ascoltato l'altra canzone degli Oasis, ma non mi sono reso conto che siamo agli sgoccioli. Fra poco incombe Ticino News, per cui io vi saluto, vi ringrazio per la partecipazione, per il pomeriggio passato insieme. Ringrazio anche Barbetta dalla continuità, che scrive: l'inglese l'ha avuta l'altro giorno la delusione con l'Argentina. Eh sì. Vabbè, magari stasera si sorride per il terzo posto, magari. Buona serata a tutti, buona vita. Quando uno non sa cosa dire dice buona vita, ci può stare. Io la prima volta che lo dico, primissima volta che lo dico in radio. Grazie anche al supervisor. Noi ci risentiamo lunedì alla sera, sì, sarò alla sera, mi hanno collocato alla sera, quindi dalle 19 alle 21. Ciao, un abbraccio a tutti.
1: Questa è Radio 3 delle suore.
2: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
3: dal vostro partner Toyota del Luganese.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Volkswagen. Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per

0: Cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
1: Le 18.
2: Ticino News, sera.
3: Esodo verso sud al portale nord del San Gottardo. Oggi sono stati toccati 20 km di coda, volume che in questo periodo non si vedeva dal 2022. Intanto monta l'esasperazione nel Cantonuri contro chi intasa la cantonale. Non ne possiamo più, hanno oggi scandito alcuni cittadini durante un'azione di protesta. Ma le code al San Gottardo portano in effetti più turisti in Ticino? Beh, in realtà no, da Hotelleri Suisse ci dicono che non c'è alcuna correlazione. Comunque il periodo sta andando a gonfie vele per gli alberghi, che talvolta superano il 90% d'occupazione. Diventa però sempre più difficile pianificare a causa delle prenotazioni last minute. Fioccano multe a Mendrisio San Martino, dove per il secondo anno si svolge la soleggiata. Alcuni avventori che hanno lasciato l'automobile in aree in cui non era consentito sono stati sanzionati. Ma era una prassi consolidata, obietta il consigliere comunale Gregorio Ostalli, che presto presenterà un atto parlamentare. Il nodo principale, la mancanza di comunicazione. Chiudiamo con il meteo. Domani al sud sarà abbastanza soleggiato, a basse quote, temperatura minima attorno ai 19 gradi, massime invece sui 31. Buonasera, ben ritrovati su Ticino News, lo avete sentito dal nostro sommario. Apriamo questa edizione concentrandoci fondamentalmente sul traffico e le sue conseguenze. Tracceremo anche alcune considerazioni, lo facciamo perché oggi è stata una giornata letteralmente da bollino rosso sulle strade. Prima però c'è un doveroso aggiornamento di cronaca, perché proprio una manciata di minuti fa è giunto in redazione un comunicato di polizia. C'è stato un incidente mortale in montagna. Allora, di fatto leggo con voi il comunicato. I fatti si sono verificati prima delle 9.30 ieri, quando è giunta alla centrale comune d'allarme la segnalazione del ritrovamento del corpo esanime di un 35enne cittadino francese residente in Francia. Il ritrovamento è avvenuto in una zona impervia in alta valle di Blenio, sopra l'Alpe di Camadra, a un'altitudine di circa 2600 metri. Sono intervenuti agenti della polizia cantonale, i soccorritori della Rega, che però purtroppo non hanno potuto che constatare la morte del 35enne. Stando a una prima ricostruzione, ci sarà comunque l'inchiesta che dovrà appurarne le cause. Il 35enne stava effettuando dei lavori nell'ambito della sua attività nel campo della pastorizia quando è rimasto vittima di una caduta di diversi metri lungo un pendio. Dicevamo del traffico, oggi è stata una giornata decisamente complicata sin dalle prime ore, insomma, di questa mattina, quando davanti al portale nord del San Gottardo si è formata una lunga colonna. Si sono stati raggiunti 20 chilometri con oltre 3 ore di attesa, una colonna che negli ultimi anni non si era mai vista e che ha nuovamente portato all'esasperazione di numerosi residenti del Cantonuri, che hanno deciso di protestare. Il servizio.
4: Tutti fermi. Già dalla mattinata di oggi si è formato un biscione di 20 chilometri al portale nord della galleria del San Gottardo. Una colonna lunga e duratura. Poco dopo le 17 la situazione è ancora critica, con 18 chilometri che ancora persistono. Una giornata di questo tipo in questo periodo, ci conferma Diana Gatto della redazione di Via Suisse, non si vedeva dal 2022.
5: Sì, decisamente. Oggi è stato molto intenso, soprattutto appunto al portale nord del San Gottardo. Una coda di 20 chilometri non c'era dal 2022, quindi è aumentata rispetto agli scorsi anni, e questa colonna al portale nord si riversa anche alla dogana di Chiasso, perché molte persone che vanno in vacanza non si fermano in Ticino ma proseguono verso l'Italia, e quindi anche se in maniera minore le code ci sono state tutto il giorno anche appunto alla dogana di Brogeda.
4: Una situazione straordinaria che fortunatamente non è previsto si ripeta nel corso di quest'estate.
5: Intenso come oggi? No, non prevediamo altri giorni del genere, perché oggi e ieri sono iniziate le vacanze non solo nella Svizzera tedesca ma anche in molte regioni della Germania, del Belgio e dei Paesi Bassi. quindi oggi è stato proprio il culmine, diciamo, del transito di turisti. Comunque tutta la settimana prossima ci aspettiamo colonne importanti al San Gottardo, appunto non 20 chilometri, ma comunque grandi disagi.
4: Oggi, come negli altri giorni di intensa colonna al Gottardo, moltissimi automobilisti si sono poi riversati sulle strade cantonali. Nel Canton Uri, però, la pazienza si è esaurita e circa 60 manifestanti hanno messo in atto un'azione simbolica bloccando il flusso dei veicoli ad Amsteg per denunciare l'insostenibile pressione delle vetture in transito nei villaggi lungo la cantonale. Muniti di bandiere e striscioni col slogan «Non ne possiamo più», i dimostranti, sostenuti dall'organizzazione Pro Alps, hanno mostrato esasperazione. Malgrado alcune misure, ad esempio la chiusura delle entrate, la popolazione si sente infatti abbandonata e in effetti, conferma Via Swiss, c'è stato un travaso importante.
5: Assolutamente sì, lo vediamo, anche se il consiglio per gli automobilisti è sempre di rimanere sulle autostrade, appunto proprio per non andare a sovraccaricare le strade cantonali. Purtroppo ogni anno, quando ci sono code così lunghe, c'è sempre qualcuno che cerca di trovare una soluzione alternativa, però come abbiamo visto anche oggi, questo crea grossi problemi a chi abita lì.
3: Insomma, tante code, tanta pazienza, tanti turisti, ma c'è una domanda che sorge spontanea: quanti di questi turisti poi si fermano nel nostro cantone? Una fetta, insomma, di chi transita le nostre latitudini poi decide effettivamente di pernottare da noi? Lo scopriamo nel servizio.
4: Tutti in coda verso il Ticino, forse solo per passare, ma quanti ospiti ci sono negli hotel del nostro cantone? Il responsabile per la sezione sopraceneri di Hotellerie Suisse, Marcel Krehemann, ci ha detto che, anche grazie alla spinta degli eventi, si è partiti molto bene con l'estate. Le riservazioni stanno poi arrivando per le prossime settimane, anche se la tendenza che spicca tra i viaggiatori è quella di riservare all'ultimo. Una nuova normalità riscontrata anche nel sottoceneri. A confermarlo il responsabile regionale di Hotellerie Suisse, Federico Haas.
6: C'è una fortissima tendenza oramai alla prenotazione sottodata che ti cambia l'occupazione da un momento all'altro. Ecco, in un pomeriggio se hai ancora 10 camere libere in uno spazio di un paio d'ore possono essere andate. Questo ci pone davanti un po' dei problemi organizzativi, ma ce la facciamo, è il nostro mestiere. Ormai sappiamo che non è più un trend ma la nuova normalità e si cerca di arrivare dappertutto per soddisfare il cliente.
4: E non è l'unica tendenza in crescita che porta qualche preoccupazione.
6: Quello che io chiamerei anche un po' un malandazzo è che le persone fanno magari 2-3 prenotazioni 3-4 settimane prima, con i termini di cancellazione che ci sono oggi. Dopo da 3 diventano 2 e alla fine un paio di giorni prima si decide andiamo al Lago di Garda, andiamo a Lugano, andiamo a Locarno o andiamo altrove. Quindi è un po' un gioco, mi permetto di dire, un po' un gioco sporco che però alla fine le camere escono, le camere entrano e alla fine l'occupazione la riesci comunque a fare.
4: Tornando all'attualità, anche nel sottoceneri la situazione negli alberghi in questo mese di luglio è molto positiva.
6: Allora, parlando specificatamente di questo weekend con Moon and Stars a Locarno, comunque il Blues to Bob a Lugano più altre manifestazioni, l'occupazione è alta già tutta la settimana e anche la settimana prossima si viaggia su dei buoni numeri. La colonna al Gottardo, poveri, poveri loro, però se io dovessi poter dire che dei 20 km di colonna 2 km si fermano in Ticino, questo non è il caso. Non vedo un'incidenza sulla lunghezza delle colonne al Gottardo con l'occupazione negli alberghi ticinesi, questo no.
4: La quantità di auto in colonna al Gottardo, insomma, non è un indicatore di quante persone vengano in Ticino. Non ci si può però lamentare, sono in molti, soprattutto nel periodo estivo, a scegliere il nostro cantone.
6: Su oggi sì, la destinazione ha un 90 plus su Lugano e durante il mese di luglio, che è il mese principe dell'anno turistico ticinese e anche luganese, abbiamo delle occupazioni che sono sul solco degli anni passati, ma come detto di giorno in giorno la situazione è mutevole e il gran caldo magari, ecco, la gente andrà in montagna, sento i colleghi delle montagne non sanno più dove mettere la gente, quindi tutti questi fattori esogeni fanno un po' questo valzer della camera occupata o meno occupata.
3: Adesso andiamo a Mindrisio, dove la politica vuole vederci chiaro in merito ad alcune multe di parcheggio inflitte a San Martino. Presto sarà pronto anche un atto parlamentare. Barbara Venneri.
7: È ormai il secondo anno che la soleggiata si svolge a San Martino, un bar itinerante che attira molti avventori, anche in automobile, i quali, beh, non sempre posteggiano laddove è consentito. Ad alcuni di loro, nelle ultime serate, sono state inflitte multe, ma il consigliere comunale del centro, Gregorio Austalli, solleva un punto di discussione.
8: È vero che all'inizio della strada di via San Martino c'è appunto un cartello che dice chiaramente c'è un divieto, vige un divieto di parcheggio. Ma fino all'anno scorso appunto questo non sembrava essere un problema, quest'anno invece in diverse serate appunto che ci sono state in queste ultime settimane a quanto pare sono state trovate più volte delle multe sui vari veicoli.
7: Insomma, si era consolidata una sorta di abitudine nel lasciare il proprio veicolo anche dove vige un divieto di sosta, valido fino a pochi metri dopo la chiesetta di San Martino andando verso la piscina comunale.
8: Ci sono tanti altri esempi in cui ci sono dei grossi eventi, qua a Mendrisio il calendario è super fitto e chiaramente appunto bisogna trovare delle soluzioni perché gli spazi non sono sempre adeguati per ospitare la mole di gente e quindi ecco questo è quanto accaduto.
7: Il consigliere comunale Gregorio Austalli lamenta principalmente una mancanza di comunicazione.
8: Penso non sia una strategia saggia iniziare a puntare il dito contro istituzioni, polizia eccetera, perché ognuno cerca di fare del proprio meglio, si conosce chi lavora in polizia, si conosce chi lavora nell'ufficio sport, cultura e tempo libero fanno un grande lavoro. Il punto fondamentale è che ci sono tante giovani che si ritrovano a vittime di quello che ritengono essere un'ingiustizia ed è anche per questo che sento un po' il dovere morale comunque di andare a fondo della vicenda.
7: Presto sarà pronto un atto parlamentare che verrà depositato prossimamente. Ancora da capire se nella forma dell'interrogazione o dell'interpellanza.
8: Prima di tutto voglio avere diciamo una chiara immagine, un chiaro quadro della situazione, quindi adesso appunto sto ancora cercando di chiarire gli ultimi dettagli sia con l'organizzazione, sia con la polizia, sia con altre persone che appunto sono state multate, dove, quando, come. Una volta che queste informazioni saranno in chiaro, beh allora si procederà semplicemente per capire appunto dove questo famoso errore di comunicazione si è verificato, capire perché e fare in modo di imparare qualcosa, anche perché appunto come città di Mendrisio l'offerta è ricchissima, l'attenzione ai giovani è alta, questo va assolutamente detto, ed è un peccato che per una piccolezza del genere, ecco, una bellissima iniziativa come questa appunto subisce delle conseguenze.
7: Da noi contattato il capo di Castero Sicurezza e Prossimità Samuel Maffi preferisce attendere maggiori informazioni prima di esprimersi sulla vicenda.
3: E noi ci spostiamo giusto di pochi metri perché nel prato di San Martino si sta svolgendo il 20° raduno dei trattori d'epoca, una manifestazione che ingloba musica e tradizione. Allora sentiamo il presidente del comitato organizzatore, Gabriele Bosisio.
9: Al fulcro della manifestazione è trovarsi in compagnia, radunare le vecchie macchine agricole e divertirsi.
10: Si tratta di attrezzi agricoli che ad oggi non si usano più o qualcuno lo usa ancora?
9: Ma qualcuno le usa ancora, difatti a livello hobbistico più che altro. Io ne ho 5 di trattori e 3 le utilizzo ancora da fare un qualche lavoretto.
10: Abbiamo detto il fulcro è divertirsi, ma cercate anche un po' di avvicinare la popolazione al mondo agricolo?
9: Ma più che altro di farglielo conoscere, sì. E poi ci piace che passano anche le famiglie, difatti abbiamo organizzato i giochi per i bambini, ci sono dei giochi di abilità, c'è il gonfiabile, il mercatino, per variare un po'.
10: Questa è la seconda giornata, domani la chiusura, come sta andando?
9: Sta andando bene, la prima cosa è la meteo, che sta andando bene, un po' caldino ma oramai siamo in estate. Trattori arriveranno di più oggi pomeriggio e domani mattina.
10: A livello di affluenza siete soddisfatti?
9: Sì, ieri è arrivata tanta gente e ci siamo divertiti.
3: Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguiti, a tutti una buona serata.
2: L'informazione continua su ticinonews.ch. Questa è Radio 3. Telesuona.
0: Ultimi sconti da Manor. Approfitta di sconti fino al 70% su moda, bellezza e casa, anche su manor.ch.

0: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
2: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona.
3: Il classico che emoziona.

0: l'estate di Radio 3.
1: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
2: Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
3: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
4: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
2: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
2: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
1: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta a Così Vici. Ticino. Grazie a noi, ogni

0: Giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: L'estate di Radio 3. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
1: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama a RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Radio 3 d'estate. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froils, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
2: Tesoro, che fai?
3: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
2: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
3: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
2: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
3: Non vedo l'ora di partire!
2: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
5: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: domenica.
1: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
2: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema.

0: all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Vivi l'energia di oggi, riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato, con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona.
1: Radio 3i.
0: Uno di oggi,
1: uno di ieri.
0: Il nuovo che suona,
1: il classico che emoziona.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Questa è Radio 3i. Radio 3i. Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3i.

un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella, quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.